0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Image, seconda serie. Nikolaj Luganski, pianoforte.
1: Franz Lehár, fantasia ungherese per violino e orchestra, opera 45. Introduzione, lento, allegretto, presto, moderato, presto. Aaron Rosand, violino. Orchestra sinfonica della Radio Televisione del Lussemburgo, diretta da Louis de Froment.

0: di Franz Lehár avete ascoltato Fantasia ungherese per violino e orchestra, opera 45. Aaron Rosand, violino. Orchestra sinfonica della Radio Televisione del Lussemburgo, diretta da Louis de Froment.
1: Francisco Tárrega. Tema e variazioni per chitarra su Il Carnevale di Venezia. Chitarrista Kaori Muraji.

0: Di Francisco Tarrega avete ascoltato Tema e variazioni per chitarra su Il Carnevale di Venezia. Chitarrista Kaori Muraji.
1: Benjamin Britten. A Hymn to the Virgin per soli e coromisto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.

0: Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato A Hymn to the Virgin, per soli e coro misto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge, Graham Ross, direttore.
1: Charles Perry, tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

di Charles Perry. Avete ascoltato? Tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

0: Di George Gershwin abbiamo ascoltato Do Do Do, pianista William Balcom.
1: Francesco Cavalli. Magnificat a 8 voci per doppio, coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti, complesso strumentale il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato Magnificat a 8 voci per doppio coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale e concertanti, complesso strumentale Il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.
1: Richard Strauss, concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Allegro, andante con moto, rondò allegro molto. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da Kurt Masur.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 24 in Do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro. Cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

Rai Radio. Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen. Friedrich Chopin, quattro scherzi per pianoforte, numero 1 in Si minore opera 20, numero 2 in Si bemolle minore opera 31, numero 3 in Do diesis minore opera 39, numero 4 in Mi maggiore opera 54. Pianista Mikhail Pletnev.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato quattro scherzi per pianoforte, pianista Mikhail Pletnev.
1: Anton Bruckner, messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo, grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese diretti da Eugen Jochum.

0: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale mit Barbara Widot. Kolonnenverkehr und Stau wegen dichten Verkehrs finden wir auf der Brenner Autobahn in beiden Richtungen zwischen Affi und Bozen Süd, auf der Pustertaler Stadtstraße in Richtung Innichen zwischen Bruneck und Percha sowie bei Kiens in Richtung Innichen, auf der Finchgauer Stadtstraße zwischen Algund und Töl in beiden Richtungen. Eine sichere Fahrt!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: Un buon domenica dalla redazione della RAI Ladinia. Buon scutassù di questa edizione del notiziar. Chisci argomenti in che esibia ai 23 de Messel. Scominciamo con il problema di Lega da Beivia del Comune di Saint-Jean, dove ogni temporel Lega che viene fuori dalla spina è pazza. L'intelligenza artificiale la vendure date di più ciampes e incita a Cesare di pausa a San Martin de Tour. Il problema del traffico sui giovani e la soluzione di creare una ZTL, gli argomenti di discussione sono in fassa. Domani potreste venire a seldare problemi con il trasporto pubblico per un shopper. Con le più interviste, veniamo da po' ai centenni della rivista della diocesa Vita Trentina. La squadra del Genoa la venirà presentata ai passionè domani sera a Piazza a Moena. Chi è la nostra passione è fatta alla notizia. Le indosso da fora problemi scollegati al comune di Saint-Jean ogni volta e da egni che anche venzù de gran temporei lega dalla spina e ti fessino in fora pazza. In stota si lamentate il comune enci hotelier stufe di cognia giustificare lega pazza dalla spina a sé clienti. Il problema le sta ben grande del comune il lo cognos da egni che anche venzù gran temporei da distate la fontana del Soial roite zas e terra e lega la ven fora pazza. On chiama al telefono con l'ambol di Saint-Jean Giulio Florent Prinser de più.
3: Non è un problema nef, è un problema che conosciamo bene, che sono do che geluron, che sono do che gebardon do, perché effettivamente in ande metter in pe o metter zabas meglio, così da dire, delle soluzioni, gevel capire esattamente di che roba che ha un bisogno.
2: Che soluzione se potessa trovare, voi desa... Vedo che il problema le veglie a rendere sicuro già pensa a che se potesse risolvere.
3: Guarda, le due opzioni che rapportano anche valutone le importanti, impattanti, ma in c'è deve capirsi le risolutive. Una è quella di chiaramente fare una gran vasca di decantazione e da poi mettere dei filtri a diciamo come ultimo toc dei filtri sul borderline di Sorapozza e quel di Piz, no? Savic. Seconda alternativa fosse a provare a vedere che schiosse andò che valutò con la provincia di far giù un pozzo, di far giù proprio, di tirare su da un pozzo, ecco, diciamo che noi sappiamo che sotto pozza le una discreta riserva di aga, però demò in caso d'emergenza, dunque, perché se no cominciasse a avere dei costi veramente che da poi divisi fuori sulle utenze scomincia a essere importanti, allora in caso d'emergenza o in caso di infiltrazione di queste robe che ho poter garantire l'efficienza di questa installazione, se chiaramente se l'hai fattibile, perché questa, se andò che ragionò con la provincia, c'è sul livello dei costi e di risoluzione del problema.
2: Il problema lì d'Andaldut della fontana di Soial, non è che la porta troppa rega?
3: Lì, diciamo, è l'unica che ne crea questo problema, però lì c'è l'unica, diciamo, che l'hanno portata tale da ne garantire aga fora per tutte le strutture e che c'è tempo per mezzo in c'è gli altri sborzerlights, perché questo è il problema grande. Adesso noi abbiamo guardà di marginare il più possibile, diciamo, il paese di Pozza, te che scaso chi ho, perché il Ruon fosse magari a servirlo in c'è via Parstista, con un provar col borzerlight di Garnetè. Perché che per Veit Vic invece, essendo che per una torre troppo pieno di freina di Soal, e che lo però con un di aggiungere altra aga con il rischio magari di restare senza per poter così lasciare fuori l'aga di Soal, però le delle prove che sono che fa sono che monitoron di per di in maniera tale da non creare problemi di menzianza di aga che fosse a mo peso che il fatto di averla colorata.
2: Sala menta ultimamente i hotelieres stufes della situazione e voce dit comunque che deve informare dal tutto la gente.
3: Sì, sì, esatto. No, il problema che le viene fuori da questa scontrada che è stata domandata dall'ASA del centro FASA, dal presidente, la domanda appunto la possibilità di essere scontrada per capire Mingol. Che lì è il problema e effettivamente l'è stata molto costruttiva, al di là della frustrazione che per l'aereo hoteliere, perché gira se confrontare col guest le sempre un problema e le sempre chiaramente partendo da delle soluzioni immediate, noi non le ha onde, io di guest gliele dite le portanan, però ha un notato che c'è insieme che sostanzialmente su sta roba che se potesse dar più informazioni al guest che rua, gedir, far dei placcats, far dei sistemi di quello che secondo me era in caso de, no? E effettivamente le venue fuori su un guest sa proponeta PT e ASAT viene dar una mano per capire che tipo di placcato, che tipo di roba che possono mettere fuori per dar un'informazione, perché sa capire insomma che la frustrazione è proprio il fatto che succede sta roba, però nessuno sa perché che la succede e nessuno sa come si comportare in tale momento.
2: Ne ha detto l'ambol de Saint-Jean Giulio Flore anche un chiama al telefono. In modo un argomento, del sud lo ven l'Urai Nant per mettere a giù un raion a traffic limitano al ZTL per il Jove de Frea, un progetto che viene studiato fuori su una proposta di Comune de Selva e di Corvara. L'idea di mettere a giù un ZTL viene perveduta dal Codes della strada NEF per raions di valore ambientale e naturalistico, un raion a traffic limitano a mettere a giù per 5 mesi salan e non di più. L'obiettivo non è limitare ma gestire il traffic spostare gran per della gente che va su un frea col mezzo privato a quel pubblico per imbocciare de manco la strada. Del Trentin e te fa sendera nessuno in regione richiesta do dalla scomenza diva del 2017 con un sistema del DUT sarà e l'andò del 2018 con un numero limitato di mesi per risolvere la questione della strada accetta. Il direttore della PT intervistato al foglio l'Adige il DIS che da canche le viene ragionare che questa idea di ZTL su un frea te fa se sta troppa riunione. Non se per star ceci indena che la Valeria Sversinia schia soluzioni per il traffic su un isoves. Tem de stagione, diciamo a Weiss, le 10.000 mesi che va su per isoves, lucidita ce n'è per Pordoi o Sela. Se ven metto a giro raiona traffic limità, e rischio che se impegnano dei mesi che non pesi in ant per isoves de Frea. Su un chiesi per capire l'intenzione del comune de ce n'è il modello del sutro potesse essere una soluzione che rispetta rispetto ai bisogni di residenze, di pendolari e di attività economiche. Fossa Bell era un progetto anche di comuni intorno ai Giove Dolomitis Unic, un modello, così tal domana dell'Urier, tanto sulla informazione. A ogni buon conto non si può più fare finta di Nia Amodit Weiss. Tres de più la farà perte la vita del CDS e della persona, l'intelligenza artificiale. Non è più una realtà da laboratorio e della gran azienda. A San Martin de Tour l'intelligenza artificiale rueda tra Cesare e Pausa. O là che la tecnologia diventa un aiuto concreto per chi che si dà giù con la cura e l'assistenza della gente d'età. Yasmin Ferdig.
4: L'obiettivo è calda migliore la cura e l'assistenza e alisire l'aur del personale. All'icica sozzetta la casa de palsa a San Martino la calegnu porteite stromanch technologics news por de sostegna tles attivites da vinide. Moial giunpla visa al direttore Valentin Erlacher.
5: Are ruada te casa de palsa con le prim sistem che angista le lampasse o la cal sedeida sorveglie i berbes e la cal semena in allarmce in berba ad arroita al prigo o sal toma o sal manaccia da tome. Iang zem fat in varen nant con le gi a tito giù da laur in cempiu al personal cor menasse. Itlans installe un robot che è autonom coroda fora por casa, tle spersas che nosti dun dant, tle oras che podunti de dant, a romenesse i funch, i questa na maniera che al reconeste giungo la cale in c'è più paz, o la cale roda spode nant, o la cale roda duiadi, i al se togen che co tant oras vignedema, oras de la ur che ne tolunia de mezz personal, mo che giungo spo a mettere a disposizione al personal della cura, qua in c'è più tomto ste direttamente con le berba e con la meda.
4: Ciò che Jung mi fa dare al dì, il belen lampa segno i porteite in sistema di suraverda la repartizione de manza po schive prighi e sauri della urdel personal infermieristic. Il direttore ne spliga.
5: che funziona un show che proviene berba o vigne lettijun, anze in censur, che poi imposte alla doda di bojuns che non sangince o che le berbe la meda ha, che lo dice che una roda normalmente te ciamena e buona da gida sora te bagn, e venzoruk, spo podunza di. C'era un po' da tossedac, che ormai dà un allarme che leva fuori dal normale. Il sistema è importante per l'intelligenza artificiale, che era un paradigma che conosce la persona, e se vale fuori dalla vita da vigna di, si può segnalare. Per esempio, se uno va a bagno e normalmente viene il zurk da 10 minuti, e sente che caso ne viene niente, magari idea che le tome o idea che le stevale, si può potere impostare che funziona un allarme sul telefono. Che l'operatore a parte che io fa e al va a spartire o dei o a ceridò. O se un è al prigo di Tomades, che anche lei ha su del letto o che anche lui è fuori del letto, può anche impostare da dell'allarme per anche un pro da lui su e da ogni fora, in su si attira da un'altra ciamena e preveni la Tomada.
4: Dlunja kaš sistem de sura verda il spo pudu in shel robot ke puzenaja i funcni batie dal personal tresso ajut vanjel sparanje complessiva mantor 40 ores de laur ke fos un post de laura tamp plani. Giulang a su sensors digitai el bunda se muiet na maniera autonoma fora por les sperse se fora por i porti de la casa de palsa ince dan alzada alatra. Sura prosa la casa de palsa arginien secundo robot ke siaja in charciaza. Il pensier del direttore.
5: Ma erati su un'amministrazione pubblica ince con un grum de dependenti ince e mia idea personale che è che i hanno ince più l'obbligo da se confrontare con queste tecnologie e anche il tema del personale che vengono tre di manco da andare a la cura e mi sono messo dentro io deixo levare per noi questi sistemi che possono da idee che vengono fuori da un pro io e che i prossimi anni che vengono giù dallo sarà in gran sviluppo ince di questo verso e se in questa situazione, ad esempio, possiamo chiedere fuori da altro personale, di persona o la macchina. Io immagino che in questa situazione che mi sono detto, che possiamo dire o la macchina o la scelta oggi. E la scelta oggi che lo dice per una situazione, per esempio, magari in una casa privata, con una un'altra possibilità, e allora che mi sono fatto mettere dentro e al manco valutare. Spo de dosh al ven compre o argenie vigna sistem co ven fora che l'es pon nater capitolo, mo le valute io deis a leval por nos che l messun se fa.
4: Un investiment ti trai sistems de intelligenza artificiala con un cost de 80.000 euro.
5: At loba iunsa de investizions co vasse por, dis zen dut adem, 80.000 euro. Da altri tre sistemi fino a zen, impiegati il SAM in la casa co finanziaria e impiegati in la provincia che dà i contributi per investizioni. E quel periodo in cui anche ven da andare l'intelligenza artificiale che viene sovvenzionata in modo più, anche se non vega le grandi aiuti che dà.
4: Do da valedemus che pudu il robot che se cruzia da saugenei l'avei funs roda fora por casa de palsa pombe le fa una prima valutazione.
5: Il sistema vale noi, dal lato al primo, inci magari vale discussione, come se ne aduce ne a una, attira. Mi può dire sia il sistema che hanno installato per il legge della demenza, qui inci se in cui da Roma ne se, o che da si è, alle da tiste da un momento, il sistema si è andato al primo, ma hai tolto un gran lavoro. E questo inci le feedback che ha dei collaboratori, se dai collaboratori, e che inci spole finché che uno raggiunge. Tutto il mezzo tempo della URS che vada automatizzato in questo caso o all'isere la URS che fa giù, per esempio un allarme come segna lei se c'è che toma in anni abbia da salte tre iadi e salti mangi iadi che anche le prigo e mi sparagno in questo tempo e da andare tutti cruci e drucchi in la pressione della URS all'isere.
4: In c'è i gesti, i berbi e le smadze ha reagito in una buona maniera all'intelligenza artificiale.
5: Era tutto il sistema di sorveglianza, sono molti di insieme, dan lo esai ligri, o lo baiunzo da andare tutti in cui familiari, e chi si rende conto dalla urpo zoc in cui hanno, e dice vigna sistema che possa pitten aiut, che le ben odù, e che le cettunze in cui. Però i robot che roda sambeng edelt al prim più val di foresto, sono molti di insieme, ma i hanno odù che sia i berbe e le smedes, che in cui collaboradus, met manda costruire più una relazione in cui con chi si apparaccia, anche alle belle chi che saluta anche roia da l'erc o i saluta dopo anche San va o dice ci bel che te sono dot lo in c'è questo più da dimostrare che val can vega vigne de che roia anfo in più la routine e le foreste che se fa il tema da pieia e de do el valco poi in c'è da idee.
4: Nous a dit Valentin Erlacher, le directeur de la Casa de Palsa à Saint-Martin de Tours. L'expérience de montre ce que l'innovation peut faire que devant une sauridance pour améliorer la qualité du service, augmenter la sécurité et soutenir qui que se d'ajeu de porter con l'assistance de la gente attempada. Une transformation que d'aura prospectives neues pour le danni de la cura et de l'assistance.
2: E venion a de auta notizie d'attualità, amo Jasmin Ferdig.
4: In l'anpasse il numero delle interruzioni della gravidanza e di aborto aumenta il suo Tirol. Alla dod l'Istituto di Statistica Provinciale Astat il 2025 ne cumpe de tos 600 interruzioni della gravidanza volontaris, che fu strada 10% de più con l'anda de Nant. Il 40% delle ares a toccare snania la cittadinanza italiana. In l'anpasse il spoince ne documente passa 380 aborti che sa da mané na soggiornanza t'ospedal, che fu pari l'ancunidace del 2025. 24, un aumento del 28%. I in 200 collaboratori e collaboratori del Tribunale da Balzan aspetta tre scemosi una decisione o la caigiara a lauretel d'agni. Ne demadò la crollata del Tribunale, ma se sono tosci a fe un'alternativa. In ira la provincia e i rappresentanti del Tribunale esaminano le 20 proposte da desgiù per i locali e i salamanci di sostituzione. D'antar 3 e 4 delle proposte da desgiù vengono tutte in considerazione più avvisa. In che fece la provincia e i rappresentanti del Tribunale l'ispezione delle strutture mettudes a disposizione. Ciamo caste dema, al più tard del matemain della prossima, des il tome na decisione definitiva. Il frabicat ma zistor grangasa, avai de plus alla manch, mo inci avai l'erc da parquet, ed anda dut istor a disposizione da attira. Por nancal va in tut na decisione, era la struttura arginiada ite con la meublaria e la tecnica de Caracale de Bojagne. Fat cunt, vagnol quel personal del Tribunal Romagnes, la struttura alternativa al manco cingagna la lungia, cina quel Tribunal da Balzan e in do resané.
2: E venion resonare della gran bestia il magnacern e gli allevadores. Defener ben il bestiam e i vassie della eves della gran bestia il magnacern vel dir mettere della gran bestia il magnacern e gli allevadores. Defener ben il bestiam e i vassie della eves della gran bestia il magnacern vel dir mettere su del vers e tenir la manutenzione

0: Della TAG Lab e Laboratorio de Auta Formazione Grafica dell'Istituto Artigianelli de Trent. Il filmato due minuti dura un negozio di disegni anime per spiegare le regole. Dai controlli fasi alla forestale, le viene fuori che circa il 30% delle sieve elettriche non è stata mettuta su del vers, una buona manutenzione alla terra, da che ho l'idea del filmato. E venion a dis ad altra informazione che riguarda il trasporto pubblico. Jasmin Fertig.
1: Il personale del sferato si dà in schnut in cittel Südtirol che a sciopere, perché il polnias de loce si intardia mancince per le sferate di Sad, Trenitalia e Italo. Plavisa da in schnut delle snue in domanda le snue da sera. Il sindacato de base o a casta maniera sburle calvagnes mutu un contrat collettiv unitar. Informazions modudes sung orars e ferates che toma fora pon tres cafe sung la app de Südtirol mobil.
0: E tel che della rassegna Ispirazione da Distale venne mettuasi in una mostra e una discussione te Gisia De Pera per ricordare i centenni dell'attività del foglio Vita Trentina per non supposi la Margherita di Thomas.
2: Tena mostra pera dal titolo Un secolo di caratteri e di carattere ven ricorda i centenni del foliet Vita Trentina. L'era visa i dis de Nadal del 1926 che nascea dalla arcidiocesa de Trent che sfogliet che ha contato la storia del Trentin, ma in cecchella più da lunch. Naus ledia con corase civil, leda la comunanza cristiana, che ha tenuto pozza al fascismo, allora contro la vera e dalla gran diffusione. L'estat tempes lo che la druchea 40.000 copies. Audion Cesare Bernard, curatore de Ispirazions di Sta.
3: Le bel vedere che fin dal scomenza l'archivio di Vita Trentina, se per vederlo, se per consultarlo in sul web, dunque le bel vedere che fin dal scomenza le proprio che sta attenzione per le valli, proprio per la periferia. Io delle reside che è fatta in c'è per la Croce di Sumela e trovalo i piccoli articoli dal 30, dal 34, o là che l'era che sulla Croce sono state per il Raffec piuttosto che sulla Pozza l'estate metto su appunto una gran croce. Dunque questa attenzione alla periferia fin dal scomenze proprio per dar aus a tutto il popolo e l'inattenzione che l'esita in ant fin anche con di le bel vedere in c'è che per mingol de temp Vita Trentina ha tenuto in c'è una sezione isole per le mendranze linguistiche o là che l'era in c'è scritto per Fassan, dunque per Ladin, dunque che ence per Mocchene, per Cimbra. Dunque, segur è anter le gran qualità di Vita Trentina, le starchelle proprio de contar ence la vita delle Val, delle Vammendre, ence della vita di Ducidiz, che sono un gran risultato.
2: Ecco, un altro pensiero che voi avete fatto anche, vi trovate teman Vita Trentina, di zone differenti, emanazione della diocesa, si sa bene, ma a rispetto degli altri foglieci della provincia, ecco che il trovate?
3: Il trovo più con una veiata desvaliva, cioè universale, in c'è sui problemi segur più obiettiva, più leada al problema, più che c'è dar una direzione o in c'è un e giudizio sì, ma in c'è una sorta proprio di riflessione su che succede. Dunque non demo cronaca, ma in c'è cerir de c'è dar un'interpretazione ovviamente al do del pensiero, in c'è della dottrina della Gesia, però io credo che sia proprio val de muie utol perché te deida a veder miece che succede o comunque vederlo le mingo de che spostare la telecamera ducite dis na roba tutte alte un'altra e tu dis ma forse che sta io non è proprio quel che inna la conta.
2: La dimensione mondiale per il foglietto Vita Trentina la erue da ince de gra al gran contatto con i missionari e strentins che da si è cent de nauta gli è passé anche a cent o con i trentins del mondo. Troppe venu contà della veres de smentiedes del mondo. Audione il direttore de Vita Trentina Diego Andreatta.
4: Credo che sia la sottolineatura che quello che succede accanto a casa tua, anche in un mondo interconnesso, è comunque importante. Quello che ti tocca di più, a cui puoi dare il tuo contributo, puoi dire magari anche la tua parola dissonante. Non a caso le cronache delle iniziative delle nostre valli sono il terreno su cui i giornali giustamente si fanno la concorrenza. Noi cerchiamo di

0: far capire come anche la dimensione ecclesiale, il volontariato, le buone notizie nascono proprio spesso dalla cosiddetta periferia e quindi cerchiamo di fare un giornale che non sia trentocentrico o revoretocentrico, ma che sia il più possibile aperto a quei fuochi di comunità cristiane che esistono nella nostra terra.
1: Direttore, i numeri fanno meraviglia, lasciano meravigliati i numeri di Vita Trentina, a parte i 100 anni dalla fondazione, voluta fra l'altro mi pare da De Gasperi, vero?
0: Sì, alle origini c'è Monsignor Giulio De Lugani, il primo fondatore, che era un amico personale, fu stretto collaboratore di De Gasperi. Alla chiusura del Nuovo Trentino da parte dei fascisti scatta l'idea di fondare Vita Trentina, quindi c'è una continuità ideale fortissima.
1: Deschedit dal 2010 al 2006 des Vita Trentina dedicance una piatta per la mendranza della provincia dall'inom Isoles con articoli per la DIN. Mocheno e Cimbro. Ante ricorrispondenze per farsi a venire ricorda appare Frumenzio, Don Luigi Trotner, Claudio Gabrielli, Gilberto Bonani. Te la mostra vemmo sai passage che assegna la storia del foglietto, te sia evoluzions tecnologiches, iliames con la comunances e sì, direttores. A pede al direttor Diego Andreatta e Rua Resoner in C'è Marco Girardo, direttor da Traiende a venire. I risies del giornalismo, dell'intelligenza artificiale e il tecnocapitalismo, la comunicazione digitale da spes massa a svelta, senza storia e senza vita. A venire il quinto foglietto a livello nazionale, le nasute il 1968, che ha ricordato il direttor Marco Girardo, che ha sottrissà in celle amstrent con il foglietto Trentin. Ricordai veniù la parole de Papa Leo che disco che la pes è una pratica che con nasser della ite de se in stes.
2: E passon alla scomenzativa un libro, una montagna de che esiste Gardena, ne disde più Martina Rier.
3: Nce castan van il matuagia ortigiai la lingia dan contedas con scrittauras che prajantas i libro, una montagna. Il primo appuntamento è in quei giorni 23 di luglio con Christian Gedina, che presenta il libro Gedo, non ho fretta ma vado veloce. Ai 29 di luglio unirà l'esperta di comunicazione Miki Gruber, sorda Lili Gruber, con il libro nuovo Il marchio Io. Ai 3 di agosto unirà l'autora Giada Messetti, ai 13 di agosto Antonella Viola e l'esperta di economia Carlo Cotarelli e ai 7 di agosto gest la manifestazione. Il strusciù la lingia Marco Forni, che rugnerà da si liber Zeitgeist ai 9 d'agosto. L'ancontede si è da ciosa da cultura da ortigiai e scomancia for da mese la sies da saira.
2: E so in alcun de auta manifestazions amò Martina Rier.
3: Resonance, mostra collettiva a cura de Marcus de Lago e Ursula Pan Hans Bühler. L'inaugurazione in Sada ai 25 de luglio. Della Cinque Doms di sarà una performance musicale della gruppa di percussioni dell'Africa Folli Tama su Piazza Sant'Antonio. Dal 2 a mese alla 7, la giurida dell'atelier di Marcus de Lago della strada Praruf Cantidodos a Ortigiai. I lauras di Marcus de Lago, Peter Gufler, Claudia Hayek, Arnold Holzknecht, Adama Keita, Andreas Linder, Philipp Messner, Alma Stritt, Florian Wagner e Sara Welborner sarà daudai ilo un king ai 2 d'agost unidi dalla undestamstin king la siesta saira. Ora da cal sarà un lunes ai 27 luglio dalla 8 saira fort l'atelier Praruf na discussion sum l'argument l'erti de plucan valor de barat. A cura da Ursula Pan Hans Bühler. In giorni ai 30 di luglio tenirà la gruppa di percussionisti Folli Tama un concert della Casa da Cultura da Ortigiai, ma tu agi dalla Lia Mostra d'Ert Circolo. Il concert comincia dalla 9 da sera. Il cheder della 10ª edizione della Biennale Gardaina sarà il cash venerdì sera un concert con la gruppa di percussion Contact su Piazza Rezia d'Angelbar Soviso a Ortigiai. La gruppa Contact tiene tutta dum dai quattro percussionisti Georg Malferteiner, Manfred Gampenrieder, Philipp Höller e Christian Miglioranza e van per questo concerto sostenida Rainer Furtner e Tobias Gasser. L'unirà portadant in pezzo per sias percussionisti Tutu Guri sias del componist tudesc Wolfgang Riem. Il concerto è cocodit domani venerdì 24 di luglio dalla sias da saira su Piazza Rezia a Ortigiai.
2: E veniò alla programmazione della televisione della Rai Ladigna in snit con In Memoriam Franz Wittur, nato nel 1928 e morto quest'anno nel 2026.
4: Al trattava era manta da vai il coraggio e l'otta di mazzo una scuola completamente nuova. La scuola che ne è raccomandata da chi da più persone, da più persone, ma che do da lunch. E casa è la fortuna che la dins al buon lavoro. Da vai persone che al momento codò sura, giurà alt, codò sura il momento fora. E casa al buon dar trupters combat, perché al fo da una e dall'altra perd, dar ri, da c'è una soluzione che ne da val modo stata.
5: Per onorare la gran personalità di Franz Wittur, quale scede gran fostus de scora, lingaz e cultura de nostra comunità, e dedichei la Rai Ladigna in omaggio. Daudei le report de trail in causion la sepoltura, con la prigiamont dall'operati della personalità de Wittur da perte da intendenti che scores ladines news do, Roland Vera, Edith Ploner e Heinz Wiedesut. E daudei ince la replica del documentar fora dai archivs la programmazione ladina, un gent la Ladigna genuna dal 2014. In memoriam Franz Wittur, en schnet les 2050, Rai Ladigna.
2: E vignon amò un'altra manifestazione gardena.
3: Between Two Worlds, Danter Doi Monch, che è il titolo della mostra che sarà daudai dando man vanerdinanz la sala della lia mostra d'ert Circolo Auchtigei. I quattro artisti, Matisse Gabillard, Clemens Gerber, Josephine Jobard e Damian Piazza, sono dat la mostra giù con moments de transizione che è Danter qualche fova e qualche amo dauni. Il titolo non spiegherà niente a Laurasen Stosch, ma c'è la situazione de barriera di artisti. Rovei ad alerta gardaina da luostes Franz, ai abinadum tresiani che iampara, laura e crescui de barriada. Zangsch comancia si troies a se sparti, che sta mostra tol ite calpitl moment d'anterite, nianch comancia mant in affing, man pont de passage u la che l'asperienzas van partidas n'ultimierde dankel mat mang viages nuoves. La giurida della mostra è un venerdì 24 de luglio della Ot da Seira, l'introduzione fece Klaus Runger. La mostra resta da virta in chingai 6 d'agosto, unedì ora del lunes della Caterdomstin in la 7 da Seira, de venerdì in king la 10 da Seira, de sadai domania è la mostra da virta in cedala 10 in king la 12 d'amsti.
2: E chi ha finito questa edizione del notiziario, vi ricordo anche le informazioni va in ant sulla nostra piatta web rai.it/trail e sulla piatta Facebook. L'appuntamento con le informazioni da radio è dalle 6 da sera e da poco due appuntamenti da televisione, ci vediamo alle 6 e dalle 10. Un buon domestico.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele seta sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Da Rai Ladinia, una buonasera, un buon scutassù di questa seconda edizione di Notiziar, denke esibia ai 23 de Messel. A Roma, te parats chigi vente in una riunione del Consiglio dei Ministri o là che dovesse venire a approvare il decreto di legge con la linea delle misure di pressa, misure che serve per poter girare con i processi civili e di petizione dopo le crudà na per del Tribunale a Busan. In dena i vainanti a cever fora ante la magia del Tribunale per binare fora papiere, documenti, computer e tutto che è possibile recuperare per girare con l'attività. E risarro a vinto esponenti alla vis per chiarire una sentaneva per il sien che venne, tra i occata de chiesa sumi a bones e ratterre per l'attività del tribunale. Le indosso da fora problemi sconlegati comune de Saint-Jean, ognota e da egni, che anche ven giù de grain temporei lega dalla spines e di festi la ven fora pazza. In stota sa lamentate comune enci hoteliere stufe de cogne giustificare lega pazza dalla spines a si cliente. E il problema sa ben grane te comune lo cognos da egni, che anche ven chi grain temporei da ristà te la fontana de Soial, Ruait, Sas e Tera e lega la ven fora pazza. On chiama al telefono l'ambol de Saint-Jean, Giulio Flo.
3: Non è un problema neve, è un problema che conosco bene, che sono do che geluron, do perché non deve mettere in pè o mettere la base delle soluzioni, deve capire esattamente di che roba che ha un bisogno. Le due opzioni, una è quella di fare una gran vasca di decantazione e da poi mettere dei filtri a, diciamo, come ultimo toc, dei filtri sul borderline di Strapozza e quel di Piz, no? Savic. Seconda alternativa fosse a provare a vedere che schiosse andò che valutò con la provincia di far giù un pozzo, di far giù proprio, di tirare su da un pozzo, ecco, diciamo che noi sappiamo che sotto pozza le una discreta riserva di aga, però de mo in caso di emergenza o in caso di infiltrazione di ste robe che ho poter garantire l'efficienza di questa installazione, se è fattibile, perché questa, se andò che ragionò con la provincia, c'è sul livello dei costi e di risoluzione del problema.
1: Sa lamenta ultimamente i hotelieres, stufes della situazione, e voce dit comunque che deve informare dal dotto la gente.
3: Ha un notato che in Censema che sostanzialmente su sta roba che se potesse dar più informazioni al guest che rua, gedir, fare dei placcacci, fare dei sistemi di quello che si consumeva era in caso de, no? E effettivamente le venue fuori su un guest si proponeva a PT e ASAT di ne dar una mano per capire che tipo di placcato, che tipo di roba che potevano mettere fuori per dare un'informazione.
1: E chiese all'ambol de Saint-Jean Giulio Florian, e c'è che stan tutti oltre al perto ai World Skills 2026 a Shanghai con chine rappresentanti attive de ben tre professions. La squadra le venne rappresentata in Kea Busan, la conquista la partecipazione ai World Skills degra all'impegno, il talento e la preparazione professionale. I rappresenta un modello per tutte persone e le ambasciatore del sistema formativo del Sutro e de sia economia. I campionati mondiali di mestiere si sul programma dal 22 e 27 settembre che ven a Shanghai e la Cina. E veniamo ad esame manifestazione di domande Gardena.
4: Il Keter della 10ª edizione della Biennale Gardena sarà il Cajvaner di Sairan concert con la gruppa di percussione Contact su Piazza Rezia, Dangelbar, Soviso, Aortijai. La gruppa Contact tiene tutta dum dai quattro percussionisti Georg Malferteiner, Manfred Gampenrieder, Philipp Höller e Christian Miglioranza e Wampergas Konzert sostenida Rainer Furtner e Tobias Gasser. L'unira portadant in Pez per sias percussionisti Tutu Guri sias del componist Tudosk Wolfgang Riem. Il concert è cocodit domang venerdì 24 de luglio dalla sias da Saira su Piazza Rezia auch di Jai.
1: E a Moina Veinan fino in domenica 27 Messelli al Namensta di Stati la squadra del Genoa di Alberchi all'Hotel Dolomia di Sorega e il Namensta di Fesu Ciam Sportive Benatti di Moina Ducidis in Amesdì e Domesdì. La squadra Checena e Bruna del mister Daniele De Rossi sarà domante Piazza Sottegrava a Moina dalle 9 da sera per la presentazione ufficiale della squadra a Isacco Tens Passionier che ha deciso di farsi a vacanza di Fassa con la squadra del Kir. Sarà un appuntamento a non se perdere per vedere de persona i giocatori e il staff del Grifone che si ingegna già fuori la stagione de Serie A e che offre un'esquista edizione di notizia passon alla programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin porta da verta su in cultura, art e musica.
5: Deci viopa nus antenac zakang e fosung mo bui nos al deden kö pur shukivjung da stralvire con cic coltivung in stas. Con questa domanda ves saluti, mi nome è Sara Frenner a duce dutes ben nus sung il zonas 3, Ladinia. Da diele che ben cotans de nostas valades ne nanyan ca plung urt lunge casa e tanke jus por duse inche i champs dai soni dalla blad, dal pavè in scenant pur shukki conesciong agnade. Georg Trebo, originario da San Martin, va contro questa tendenza coltivando verdura da mont con passione e de profession. Sua storia è vespite in schnut, per vang da sensibilizzare diverse de cicalodi a vai un prodotto san, local e fresco di tai. Benvenuto a Georg Trebo, bel che ha potuto caffè e to urt chilo al plan de mareo.
6: Ja, buonasera di Cianc, che sa scuta e di Langic Saractes nida caffè. La conforti de che scambio.
5: Fajunsta cioccolata, Georg, i sunt l'urt da ras al plan pro Luc de Castle, a ben 1250 metri d'altezza, o l'act coltivais tua verzura. Chilo vaigun il resultat de n'idea e de tripla ur, mo jung d'arve a junts ruc al 2015, o l'act dut cash e pieia, da ci champ de studi e de la ur vaspa te e coi panasciuda l'idea, da laure con un urt, t'un paese da mund.
6: Ja, dann prima a studiare de meteorologia a de Sprock e fino ad allora mai più contante da manetti che ho veramente fatto la vita e a studiare come se vuoi interessante. Mo spode do anche a niente di schlicce, ma ho fatto un più di domande che mi è passione se che magari con de dota in ne se vuoi niente. E poi discorri la permacultura e di ste hai bello da picce da idee da fare l'urt con la mamma. Ma poi io dico che con la permacultura è un buon da lore. Una maniera più con la natura inversa con contra terra. Poi è un po' di anni che ho sperimentato, ho letto libri, ho fatto corsi e poi un bel plan sono rovete che ciampo.
5: E rove este al plan e sugnos kilo al plan taste de vinsort alle ingrümde patüch da podai udai dut bel frask kilo udungs da pedru vanil na tempesta Georg tu meteorolog zanst ba tu verzure al prigo ch moment
6: al podestra es ester kaje il undi pli gran rischi da falurt kal wenn un granigere se ja te 5 10 minuti dat ja perde la urde ed mas e mais. Ma per fortuna la natura è proprio tan resiliente che dodan per ed mas crashlen dodet, al nea dodet complet per du.
5: Tu sei un meteorologo, posso tu reagire di valvers, in cibel dang fore, quando te studiais il temp o te scutas, di giungma al novelles meteo, cola tols per tu?
6: Beh, logico che c'è rivini del tempo che si sviluppa. Fa poi niente troppo, c'è chi ha sera, che la Romagna, per fortuna, sconè. E senza i venti reis da stupè, ma che le inci in gran laurto, da tutto mezzo, ja. Ma senza il buon niente fatto massa troppo, ja.
5: Ci succede poi che questa bella, bellissima verzura di plana di bus, di granigios, la mazzata di un portinciò, Schaffis patecemo da lavane e da laure con cash produt?
6: Ma le cisi cogi che il tolen poceri che mas comunque la taglie se e la cush, zona salata c'è proprio complet desfatta spo in salaria.
5: Ruvest un bellissimo post, Jundit Lurt da Ras al plan pro Luc de Castel. Questo patu arsicilo?
6: Beh, io conosco il proprietario di Luc e poi ho imparato e ti ha fatto questa proposta da coltivare verdure e erbe. E ma la tira di te desce, senza lasciare il man pre e il manco all'inciuval val, danciarà.
5: Il posto in gran lavoro trasforma un pre, un urt, un champ?
6: Io ho lavorato in gran machines, una cadria, un tracto con una cadria per ognuna delle zoppe. Calcizzi ma più terra, ma che lavoro fece un anniade e da dome. Sono fatto c'era artiste do le erbe e sartle e mia metode mia da rosede massa gonot la terra e incitava una lavorazione minima della terra. Questo di che il terraccio è l'ingrom di tirz e microorganismi e funghi fece solo lavoro e c'è un disturbo vignanche ecosistema della terra spo fece una buona rete niente.
5: Das dit da matermang ador und grand machines pur to soi zop e di juma smurgle la terra sein schuk sein du te arginia ite kun cima saris la orst patö
6: ma schali kun masaries manuales pur arginia casa magari un let toli po venia na piccia frese pur la re i prims 5 cm de terra pur avai un fuor un let bel sauber e poi summene o piante mo senza de masaries manuales
5: Georg kang mat pamang Lourd, dat de la urga lo di, dat in suda, kang mas petu mang, da sunt eit da sum neit les prims plantas.
6: I matti mangs alla fin de merz da arginica al terrac, da inculte, e spo ai dot un plan, ci chi matite ie por dot lan, inc kan chi mas sum neit ci, ja, spo un feji troppes plantas in stas, belt la sera, chi trapiantai spo plus tert, o chi il sumeni direct la terra, inc il dan proia fino a che dote plain turt passel circa 2 mesi poi lo tiste do le erbe se avai pazienza ci riconot sentunite e mina che do dan ned mal dot bel pronto da trafora mo la natura si insegna da avai pazienza cis dal dinanche o lac ci fa dota tira in lung un shot lurt nel mefonia
5: Alle la natura che dà il ritmo, che dà il takt pur di in sé, che c'è arpa fora, un to de tipic, la ur, ba jung sein, la sajunda di ste.
6: Ba da duman, c'è da bagne l'urt, tankarava, che a gente c'è che contra i schnec il bung da bagne da duman e nia da sera. In sta non la fortuna che ne è quasi di gün schnec, al manco chi l'ha. E spo, ma si c'è c'è che madu, c'è che può venne, c'è che da cuie. E spo, ma si contatei i clienti ti scrivono, ci chiedono sempre pronto.
5: E pensi tu che la persona che tolge poi il prodotto e va direttamente dal cliente o aspa qualcuno che lo manda fuori il prodotto o il cliente che viene da te a seldo?
6: Io va il cliente viene a seldo, ma la maggior parte che lo ha il plan e poi vai ti porti. Mm-hmm.
5: Che è per te il cliente?
6: I clienti alle privati, alle hotel, ristoranti, alle la bottega del plan, io chi è?
5: Con la tols per te, quasi non è tutto maturato l'indemo di o con qualcuno lo resta taì, con la tols per te, con la tols per te, di a tutti gli anni, cosa è il prodotto che può pitare in cui?
6: Io per i clienti privati ho una app o un sito che può agire e c'è reci che ha a disposizione. Sen. I clienti della gastronomia ti mandano un messaggio con ciò che sei madu e poi vai come ne ci cai ad ora.
5: C'è un ciaro più che l'ho, te te urt, vai un grum di prodotti, sei un potrei la radio, un varnia da dell'immagine. Ma già posto in scontempo e c'è che ti ha studiato i urci?
6: Io la sera da là i pomodori, le sgurche, i fagioli. Da là in più di tutto, in questo anno, c'è che mi possiamo mettere di più cose la sera e non ma 5-6, cioè che in questo momento hai tre sval che scone dal tempo. E da fuori hai i zucchini, le zucche, le sbledes, salates, les herbes de chazafu, les stie, petersil, poi inch res cuci, res gay. Mo inch po cosas plu esotiques, shango ding sho, nia tan conosciutas, sho que te spinat, que ven de la Nea Zelanda, noi sen en el spinat, o ja, da altres herbes que plu interessantes por i hoti e por i ristoranti.
5: Salpa mo deta urt, tkish ein, tkish ein, tkish ein, tkish ein, Verzura, salpa modenč, considerang modamant klimatik, ki da ana, anek slaša dan sinti.
6: Ma za prvjer il cambiamento del clima notan. Plu kater dan prima il bu passa cent coses de chevaliers e zan sun ofo jit zruk a plu manco 60 verzures e erbes, circa le anfo massa complex e am so voi interessant da experimentemo alle de massa.
5: Georg, sunt es nie da sucht la urs de castchamp, che t'dai da pa fora?
6: E loro scialdi con volontars, che vengono da più o manco da tutto il mondo, e sta più o manco da tre edmes per vite e alloggio posta qui là, e in Danamang. Le scialdi gente giovane, ma in manco giovane, Laura o studia io e Shaldi dan il computer te piro e ai avea da fa va col le smangs e capia un po' il processo canadora per fa crescere plantes.
5: Che val dar da affascinante ti c'è repro una planta, no? Dalla sumanza a che ancora spizzura che le in pitch fioc va in dalla terra fuori spo ten colp vaigung le sprims feuilles spo la flu e anche il frutto che lo spo è un proprio bello più brai, no? De cicla planta che una sentaite è stata buona da se scinché anche considerare proprio in cimpiuscio che una scincunda della terra se vunca lì nia da gnara sciampel un capì il tempo da trae poi esterna in de sfide che anche lì grou con le sverduras all'inch d'atras in de sfide se che parassic o maratias le plante con la tols per te che lo pur scunetto urt.
6: Prima di tutto c'era io sul terraccio e c'era il calcis in equilibrio della terra. Che lo di, io ho fatto le analisi del terraccio per capire se aveva il nutriente che falla o se aveva massa troppo. E poi pongo più o meno ti dici la terra d'ora. E se il terraccio è in equilibrio, se il bel manco parassici o manco maratias. E ho lacrato in butania, ho messo un fogì o già cuoio che è fria a man. Senza ci che ho fatto in conto le scotte, se fai in te le scotte, per le sprinze se le piante che le adora.
5: Di tutta una maniera naturale, la ora Georg Trebo, te so urt, da munt potrei sondì, è spabunda te tralvire con questa attività o fai spad lungia to urt in ciò un'altra ora?
6: Io ja in ciò un'altra ora affitti appartamenti turistici.
5: To urt arati posso definire organic? Ciò pa di avisa cash?
6: Ti hai in 70 80 e il nus l'agricoltura organica o biologica. Io sono su un'ia certifiche biologic. Ma de d'ancora il c'è una metoda che va sura fora, che fosse l'agricoltura rigenerativa. Che lo dico, da prima c'era un alterac e cicaladora e c'era da laurea minimamente la terra e da vai poi in c'è il più possibile la terra in curida. Cioè che man vai al gonot che is grand champs senza una planta per edmes e maggiore la lungia e che le il peso per la terra perché on facciare da curi la terra più caravascia ravagna zen attira con plantes poi manco con fagni, con strang, basta che la si scurida.
5: Vero interessante, che lo dico anche lì, da tal ton che tutto mas fora, lascio certe sfoglie, spalse, ai lotti il terraccio, che sfrai d'ascia, sfis, una cultura.
6: Avisa. Spon'anni anche per via tanto, un po' venciamo a fare il compost, ma anche se lascia il ciclo main turt, ideal fosse magari più dal desfam o dalla cespo turt e che del materiale organico ti dà da mangiare spo ai rumungs e ai kefri e del cicvir della terra in ci batterie e fungungs.
5: E chi se got con de buns plante coltivate su cal tocca ba jung de saumo de sau in ci de nos consumadus ci vespa fora la buona saudna verdura.
6: Prima di tutto, la sits fresca dall'urt, che il fece bel fora del trup, sarei coiuta a quel momento, la carei maduda, e nia bel dan fora, ma pur circa il mese del trasporto da Samagnola. Io, e poi con cican in culteia, io ci ho fatto cultura da Powers, che lo dal plan, è una buona cultura che è in prima duda da 2-3 anni e si dà buona pure in culte. Poi c'è niente di massa ega, cioè magari le piante che tolse massa ega, e dall'altra da evitare anche la cultura del sac. Ci ricara ti dà che la pianta adora, ma i nutrienti ti dà diretta alla pianta, senza anche le piante stol i nutrienti dalla terra fuori. Quindi io c'è tres da nutrire la terra, che si un buon equilibrio della terra, perché le piante possono essere sane e non ci tirano le nostre persone.
5: Quello di che dici che mangi dalla terra, e tu prima pensare la terra, pure vai per un buon frutto, un buon prodotto finale, se vuoi nostre svalare e scegliere l'alto, perché non è tutt'anno la possibilità di agire qui va al turt, baldi. Ma esiste una sorta di metodi di conservazione per stigliare le verdure del nostro urt in queste stagioni più fredde. Hai un consiglio per chi ha un'altra casa?
6: Le metodi che io tolgo sono da secel patuch o da fermentè e dal cogite con zucchero ajai o l'aceite. Gli ultimi anni il fermentè mi dà in moda e te lo puoi iniziare con ricette d'altre persone del mondo. Possono fare delle belle cose.
5: Tutte le ore consumanze biologiche non sono manipolate geneticamente. Ci succede per visa con una somanza che ancora vanno manipolate il suo codice genetico e ci fuori per fare cash con il prodotto finale che noi mangiamo per consumo.
6: Io che c'è una grande tematica che fino ad andare più è il proibito l'Unione Europea da far crescere le piante geneticamente modificate. Senta da più il new fora una nuova metodo di mutazione genetica. Io, secondo me il mada lasciare le smangs da esperimentare con le piante e con i tirs. Ci dice che le conseguenze e gli scienziati che insegnano da definire le conseguenze di esperimento. Ci dice che vai lasciare fuori organismi manipolati e che c'è valde irreversibile con questa nuova metodo di manipolazione. E non è neanche più la possibilità di controllare, non è che la lasciare fuori. Che comporta un rischio che si sviluppa sorts o razze di tirs diciamo più invasiv, cioè al di là anciara anche ma sul sintomo e però da eliminare il sintomo magari un kefar o una malattia, ma vai ganire ci che la causa io de do e conosco la causa e l'agricoltura canna monocultura, no?
5: E l'Unione Europea ha portato questa legge consente da poter adurare e se non c'è delle sostanze manipolate geneticamente pur avere più profitto in sai che è bel dangman e al massimo che non è la regola strada di questa sorta di sostanze. Hai capito, Georg?
6: Io avviso, e che c'è un sviluppo da sostenere. E ci caravamo fino alla sovranità alimentare, no? Se avvono le nostre sostanze, che si entrano, sviluppate e date in avanti da generazioni e generazioni, ma con queste sostanze geneticamente modificate, non erano niente più da toccare dalla pianta che fece la flu e fece le sostanze, non erano niente più da toccare queste sostanze e le strainant che mi stress compre da nu e io do il tres le multinazionali le sumenzes caldi e le multinazionali le sumenzes che detesse di direzione che va e ai dispor adatte le sumenzes al clima e ai cambiamenti climatici e alla popolazione mondiale che cresce tre di più, ma che non è vero che se fosse tre di più piccoli paesi che coltivassero di ogni sorta per la sua comunità, che fosse tre più resiliente e di più sicurezza per l'alimentazione.
5: Și cât ați zis dintre acele zmangs de căște plante, că căște genetică, de aici manipulare, e și drăvert, inci în certa contratendanță că care de proprii giți ruc ales sumanțe originar, zale de traic, în stat ambel de și acele căște smoștră, no? La calvani i paurs, i bacain, în lung încerc cum sunt sumanțe de țacangăniade, fajuiz de vinicuru e sort, că în vaini încă plutan cultiva, pur în pola sumanța reșta e feș patrimone, recordung în celaricață de căș patrimone, patrimone că nia plu vinung po de jungă avai lust avai în urt, no? Georg, că l-o de nos, de valada, el în pocemo trupă șpersa, trup vart, pur în po nia plu duci, n-am urt, neanca de baie no te cite, o lac velgun ama plun sura, mo est un consai a kik n-anie la posibilite de sântei, n-anie toc de tera, pur în po, forse, în sura, pur de zis, fante pici microurt, este un idee de cum fa, un pic pur la ligrață, mă pur la sau.
6: Ja, că le și că ați dit pur la ligrață, că le sigur în ades prămes motivațiuns pur înci pur fangurt, e înci sunt sura vară de fa trăp, e condle se te fasli, bon, fa de trăp, ales înci chiși hochbete, că în iuz în moda, va înci dar bun, ja, pur un sora, una picia șpersă de urt, fa gesiutul vertical, cere da to, ca plantes co crash super, ciclis gurken, ince zucchis pong inch, la se crash super, pomodori ince e i fajoiski ince.
5: Cajun cum sai, porque cam pic sura, es li grața cum val verdura de scoltiven staș, rubund vert la contlu jung, de căsta ciocolada, Georg, care pe purte la majra su disfacțiun, de tola ur, e podes pat imagine dalla sesta di Utkant, fa di Utvaldater e... Nie più ester, bacando la ordura, c'è un po' di suoi coltivadù.
6: Fino a sé, ma altre è più d'arbel senza le sinia fat. Io, da troppa li grazia e l'è un buon equilibrio tra l'aure dal computer e poi ester andato fuori sotto il sorrel, sotto la pluia. E inci ma porgi de scuz inci del feji nia plu ca stile un urt privata che la rai sugi tres so che un proverb cinese di joince sto zester ligar tutta la vita spo agine te urt.
5: Ecco, proprio in svalde terapeutiche, do, l'udai la planta cresce, tiste do, ti urai bun, e vai spu in questa cincunda dalla terra. Terbe giulang, Georg Trebo, inizia dudl urta ras al plan, inant dudl bun truppa li grazia con tua attività.
6: Ja, darbel di lang, la visita e una buona serata a chi sa scutesse.
5: E con cash, schlusunzia nostra l'erc, la radio, la dinga in dota di domang, ma la televisione vi spita in schnitt, c'è mo, un pida orella curta con nostro programma cultural, dalla 20.50 era tanginant, e sama inch la redazione con suas noelles, vi darà l'informazione più attuale del de. A os case scutesse o diciamo, darna bella Sara, mi nome è Sara Frenner, a tosh, sono il zona 3, la dinga.

0: Bregenzer Festspiele.
1: E alla fine del secondo atto di questa opera, I viaggi del signor Brocek, il signor Brocek esce fuori dal suo barile di birra e, come il Miles Gloriosus, si vanta di aver da solo liberato Praga dall'oppressore tedesco. Questa è la parte finale, comica, grottesca, ma anche un po' amara, del secondo viaggio del signor Brocek, viaggio nel XV secolo, che è la seconda parte dei viaggi del signor Brocek, che abbiamo ascoltato in diretta dal Festival di Bregenz. Libretto e musica di Leo Sejanacek, e questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti: Matej Brocek e Peter Hoare, Mazal Blatsky e Patrick Mihailis Chulpaevs, il sacrestiano Lunobor Domšík Karolis Semeredi, poi Malinka Eteria Kunka Tatiev Baroyan, Wurfel e il consigliere Jan Stava, la domestica, la bambina prodigio, studente Gaia Napast, Kedruta Jana Kuruzova, Svatopluk Cech e il primo taborita Svatopluk Sem, il compositore Miroslav Zlatnik Linard Vrilenk, il pittore Duhoslav, il secondo taborita Paul Kurievici, poi il poeta Vacek Bradati Lukas Barak, il coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, i Wiener Symphoniker diretti da Robert Indra, la regia teatrale di Yuval Sharon, con scene e costumi di John Bausor. E sentiamo gli applausi del pubblico di Bregenz per l'uscita dei personaggi, che purtroppo noi non possiamo seguire perché non li vediamo, quindi non sappiamo bene chi siano a ricevere gli applausi. Però possiamo leggere i vostri messaggi, che sono arrivati numerosi e anche interessanti, al 335-5634-296. Luca dice: che senso ha trasmettere un'opera in una lingua del tutto incomprensibile? E gli risponde indirettamente Alberto da Gorizia, che dice: grazie per trasmettere questa rara opera di Janacek. Il suo teatro musicale è assolutamente fondamentale per la storia dell'opera, sicuramente non facile da ascoltare ai neofiti, ma il servizio pubblico deve anche educare. E poi altro messaggio anonimo: adoro i cori nelle opere di Janacek, grazie per quest'opera che non conoscevo. Un altro messaggio WhatsApp: la Scala ha mai proposto quest'opera di Janacek? No, quest'opera non è mai stata rappresentata alla Scala, ma devo dire che adesso non saprei dire, forse sarà stata rappresentata, come ci raccontava prima Franco Pulcini, al Teatro Reggio di Torino tanti anni fa, ma in pochissimi teatri evidentemente in Italia e in generale nel mondo. Quasi tutte le opere di Janacek, che in realtà sono state rappresentate almeno una volta alla Scala, alcune più volte, per esempio Ienufa, stranamente Da una casa dei morti è stata rappresentata almeno due volte, l'ultima con Esa-Pekka Salonen, e poi naturalmente L'affare Macropoulos, Katakabanova, anche La piccola volpe astuta è stata rappresentata alla Scala. E poi andiamo avanti con i vostri messaggi. Stavo pensando al privilegio di ascoltare Radio 3 e tutti questi splendidi concerti in diretta dai vari festival europei. E poi dice ancora: non vedo l'ora di ascoltare Wagner da Bayreuth. Altro messaggio: finalmente un po' di aria fresca, quando in Italia quando in Italia, e non sempre le stesse cose, musica e altro. Oppure Franco D'Accagna dice: che emozione, Bruxelles dopo spettacolo del Maggio Fiorentino del 1967. Chissà esattamente a cosa si riferiva. E poi un altro messaggio: Janacek fa pensare a Murakami. Beh, questo è sottile, perché in un romanzo di Murakami proprio c'è la sinfonietta di Janacek che viene ascoltata sul taxi dal protagonista all'inizio del romanzo. Il romanzo era quello che si intitolava 1K84, non so come si debba pronunciare, ma insomma. E poi ancora Francesco da Genova: deve essere una prima radiofonica per l'Italia, molto bella. E poi ancora Maria Grazia: non deve essere facile cantare questo viaggio. Insomma, come vedete, i messaggi sono tanti. E sentiamo ancora, leggiamo ancora uno, no? Che emozione, Brocek dopo spettacolo del Maggio Fiorentino del 67. Ecco, al Maggio Musicale Fiorentino del 67 si è fatta quest'opera, I viaggi del signor Brocek, e in effetti solo in un festival così raffinato negli anni 60 si poteva fare un'opera come questa, che per fortuna abbiamo ascoltato questa sera in diretta dal Festival di Bregenz. Ricordo che domani sera abbiamo un altro concerto molto bello, raffinato, di tutt'altro genere, che viene dal Festival di Mecklenburg-Vorpommern. Abbieremo due ottetti, quello di Felix Mendelssohn, famosissimo, e quello meno famoso ma altrettanto bello di George Enescu, con una serie di musicisti molto bravi guidati da Julia Fischer. E poi ancora alle 22:30 un secondo concerto con l'Orchestra della Toscana, Diego Ceretta sul podio e Martina Consonni al pianoforte, con musiche di Beethoven e Cherubini. E con questo credo che si possa anche concludere la prima parte del Festival dei Festival per questa sera.

0: Questa sera nel magazine siamo in compagnia di Filippo Maggia, che è con noi. Buonasera Filippo Maggia.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Quando sentite la voce di Filippo Maggia è perché si parla di fotografia. Questa sera parliamo di due mostre curate da Filippo Maggia. La prima porta il titolo Before It Happens, si tiene a Guarene, che è in provincia di Cuneo, al Palazzo Rebaudengo, e rimane aperta ancora per poco, fino al 26 luglio, quindi ne stiamo parlando proprio in extremis, Filippo Maggia. In questo caso lei ha curato una mostra organizzata dalla Fondazione Sandretto Rebaudengo, che in occasione dei 200 anni della nascita della fotografia ha deciso di omaggiare appunto questo nuovo linguaggio dell'arte con un progetto espositivo molto particolare che raccoglie 8 artisti che provengono da luoghi diversi del sud del mondo sostanzialmente. Per raccontarci cosa, Filippo Maggia?
1: Ma sì, arrivano dal sud del mondo perché in questi ultimi anni indubbiamente il Global South, come viene definito, è quella parte del mondo che produce e propone a livello di arte contemporanea le opere più interessanti, i temi più attuali e anche le scommesse, ne potrei dire, più accattivanti proprio da un punto di vista non solo artistico ma di linguaggio. Quindi in questi 8 artisti, dei quali peraltro uno solo è un fotografo puro, gli altri sono chi addirittura abbiamo un economista fra loro, hanno matrici diverse, formazioni molto diverse, ma questa è una caratteristica un po' del contemporaneo di oggi. Troviamo 3 indiani, l'India, non a caso, è da un paio di mesi, se non ricordo male, diventata la quarta potenza al mondo. Quindi è un paese che un paese di 1.500.000.000 di persone che ha avuto uno sviluppo rispetto all'arte contemporanea negli ultimi 20 anni impressionante. Alcune delle loro gallerie adesso sono fra le più potenti anche in termini economici, sta sviluppando un mercato interno interessantissimo e propone artisti molto molto molto non solo interessanti ma anche capaci proprio di rovesciare un po' quello che è il classico linguaggio del contemporaneo, e questa è un po' una matrice, cioè una caratteristica che ritroviamo anche negli altri. Abbiamo una Alia Farid, che è portoricana, kuwaitiana, un messicano peruviano che è Musuk Note, che si occupa di arte ambientale, fa fotografie e produce fotografie che parlano proprio dei problemi in termini di ambiente, con un'attenzione particolare all'acqua. Adesso io sintetizzo molto, però
0: sì, certo, perché questo è naturale che è difficile poi trovare un racconto comune, insomma, esperienze tanto diverse, però mi pare che sostanzialmente quello che accade in questo mondo dell'arte è che un tempo l'arte impegnata era quella che si occupava dei problemi sociali, politici e culturali. Oggi invece molto spesso, diciamo, le persone che si impegnano su questi temi lo fanno usando il linguaggio dell'arte, no? Cioè come se ci fosse un rovesciamento di prospettiva.
1: Assolutamente vero, ed è questa proprio la grossa differenza tra ciò che accade sopra e sotto l'equatore. Sopra siamo un po' come anestetizzati, abituati anche a dei cliché nell'arte in generale, tant'è che difficilmente si vedono mostre di artisti cosiddetti nuovi o comunque tendenze più contemporanee nelle istituzioni pubbliche o private di grande livello, di nome riconosciuto. Siamo molto più abituati a vedere mostre classiche, tradizionali, con nomi celebrati, mentre le proposte più interessanti arrivano tutte dal sud del mondo e sono quelle, non a caso, che poi ritroviamo nelle biennali e nei triennali d'arte contemporanea di Sydney, di Sharjah, di Lahore, di Kochi, e via dicendo, quindi di Guangzhou, eccetera. Non, da questo punto di vista c'è proprio stato, come diceva lei, un rovesciamento. Gli artisti oggi sono gli artisti del sud del mondo proprio perché vivono queste condizioni. Ci sono paesi in grande sviluppo dove tutta una serie di problemi che noi abbiamo già vissuto in Occidente 40, 50, 60 anni fa, loro si ritrovano a far fronte oggi. Ma lo fanno con molta più consapevolezza e guardando a quelli che sono stati anche gli errori dell'Occidente. Quindi non si può più parlare di postcolonialismo, è proprio un atteggiamento, un approccio diverso il loro.
0: Sì, e poi paradossalmente devono affrontare problemi che magari nelle nostre società abbiamo affrontato, come diceva lei, qualche decennio fa, magari, però si trovano sostanzialmente ad avere gli strumenti, quasi gli stessi strumenti che abbiamo in mano noi, nel senso che loro hanno, come dire, gli smartphone esattamente come ce l'abbiamo noi, cioè c'è la tecnologia che si adopera in Occidente, l'adoperano anche loro. Quindi non c'è più un gap di strumentazione, non so come dire, no? E quindi anche dal punto di vista dell'uso dell'immagine si possono fare cose anche essendo vivendo in un paese sperduto, magari in tumultuosa trasformazione sociale come l'India. E avendo a disposizione, diciamo, gli stessi materiali che possono avere a disposizione i fotografi, gli artisti, i video artisti che vivono in Occidente.
1: Sì, assolutamente, tant'è che appunto due degli 8 artisti sono nepalesi. Io stesso, quando sono stato in Nepal, alcuni anni fa, per la prima volta, non mi aspettavo assolutamente di trovare, una scena rispetto al contemporaneo così vivace, ma soprattutto di veramente alto livello, tant'è che faccio un esempio, Amar Kanwar, che oggi è sicuramente uno degli artisti indiani contemporanei più celebrati, in corso adesso una mostra a Palazzo Grassi a Venezia, un cineasta raffinatissimo, eccetera, decide alcuni anni fa di esporre a Kathmandu in uno spazio espositivo della città, perché riteneva di doverlo fare proprio come una sorta di omaggio nei confronti di una situazione in grande progressione, come poi si è rivelata a Kathmandu. E gli artisti che noi abbiamo adesso in mostra alla Fondazione Sandretto a Guarene, li troviamo contemporaneamente a Guarene, alla Biennale di Sydney, Taipei, se non ricordo male, e non sono potuti intervenire all'inaugurazione perché stanno preparando nuovi lavori e se li sono già comprati gli americani, i tedeschi, via dicendo, per dire, cioè, veramente c'è una trasformazione. E l'altro aspetto interessante è che molti di loro, molti di questi artisti, lavorano in collettivi, proprio perché uniscono esperienze diverse, formazioni diverse, percorsi diversi e quindi l'opera nasce poi da un confronto collettivo, da un dibattito su temi che sono temi di assoluta attualità e che molto spesso sono anche nostri, solo che noi li affrontiamo in maniera diversa. Ecco, questo è un
0: Certo.
1: po' il punto.
0: Ecco, Filippo Maggio, allora adesso abbiamo parlato di una mostra che lei ha curato a Guarene, a Palazzo Rebaudengo, aperta fino al prossimo 26 luglio, che si intitola Before It Happens. Siccome ha accennato al Nepal, adesso andiamo al Nepal, però prima prendiamo, come dire, una pausa musicale con un artista che viene anche lui più o meno da queste periferie che poi alla fine chissà non sono più tanto periferie ma sono ormai altri centri perché ormai il mondo dell'arte è policentrico. Anwar Brahem, Astrakhan Café.

0: Anwar Ibrahim, Astrakhan Café, ma siamo sempre in compagnia di Filippo Maggio, perché ci spostiamo adesso a Lonato del Garda, dove nella Rocca, la Sala del Capitano, fino al 30 agosto è aperta una mostra, sempre curata da Filippo Maggio, che si intitola Nepal Today, In the Forest, In the Villages. E quindi adesso, Filippo Maggia, stiamo andando nel Nepal, nella fotografia nepalese di oggi, che immagino che abbia più o meno le stesse caratteristiche di cui abbiamo parlato fino adesso.
1: Sì, è una mostra in questo caso meno coinvolta su temi sociali, politici, e di trasformazione proprio da un punto di vista, se vogliamo, complessivo di quello che può essere un panorama indiano piuttosto che di altri paesi del sud-est asiatico, e ha un sapore un po' più reportagistico come immagine e come qualità di opere. Per quanto i tre autori in mostra siano tutti e tre dei fotografi eccellenti con una formazione importante anche alle spalle, quindi master e università non solo nel subcontinente indiano. Ricordo peraltro che a Dhaka in Bangladesh, un luogo quindi quasi inaspettato, insospettabile, cioè uno dei centri più importanti non solo del subcontinente, ma proprio di tutta l'Asia, che è il Patiala Institute Center, e lì si è proprio formato uno dei tre fotografi, Sagar Chetri. Sono tre lavori molto diversi fra loro. Kishore Sharma, che fra l'altro è proprio stasera ha tenuto un artist talk nella sala espositiva, è un fotografo documentarista che ama proprio calarsi nelle situazioni, quindi ha passato 6-7 anni frequentando questa che è l'ultima tribù nomade nepalese, composta da circa 140-150 persone, che ancora oggi si sposta proprio soprattutto nel west del Nepal, quindi nella parte che va verso il Pakistan. E vive proprio come una volta, come una tribù nomade, e ha documentato la vita di questa tribù con un bianco e nero classico molto forte e con una fotografia estremamente secca, estremamente diretta. Sagar Chetri è il più giovane dei tre, ha invece una visione molto più coinvolta da un punto di vista politico e sociale. Le sue fotografie sono state realizzate al confine fra l'India e il Nepal, in una zona che lui conosce bene perché è la sua zona d'origine, e raccontano di una di queste tante situazioni che si trovano in tutta l'area del subcontinente, in cui ci sono continuamente dispute, scontri, diatribe fra il governo centrale e le centinaia, forse addirittura migliaia, poi di governi locali e situazioni molto più circoscritte, difficili da governare in luoghi dove è difficile anche riuscire proprio ad arrivare. Mentre Uma Vista ha svolto un'indagine proprio su quella che è la condizione femminile.
0: Bene, Filippo Maggio, allora grazie di averci parlato anche di questa seconda mostra Nepal Today. Intanto la ringrazio anche per aver mi ha insegnato che si dice Nepal e non Nepal, come tutti quanti credo diciamo noi in Italia. Questa mostra a Lonato del Garda, alla Rocca, alla Sala del Capitano, fino al 30 agosto, e ci salutiamo su una musica tradizionale del Nepal, una delle tante cose raccolte da questo grandissimo etnomusicologo che era Deban Bhattacharya, che ha insomma conservato tanto patrimonio di questi luoghi. E allora ascoltiamo questo canto tradizionale. nazionale. E intanto ringrazio Filippo Maggia, a presto, alla prossima occasione.
1: Grazie, grazie a voi.

0: E con la musica tradizionale del Nepal entriamo anche nella seconda parte del Festival dei Festival. Questa sera c'è un concerto di jazz che viene da una rassegna che si intitola Intune Jazz Festival, ma lasciamo la parola a Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati, bentrovati. Oggi ci immergiamo nella campagna austriaca. In realtà andiamo a recuperare il concerto dello scorso anno, che si è celebrato il 20 luglio 2025, di una nuova personalità musicale legata alla vocalità, Tyrique McDowell, che a soli 26 anni è sicuramente una delle voci più luminose e promettenti della nuova scena jazz internazionale. Un cantante haitiano americano statunitense cresciuto in Florida, oggi protagonista della comunità musicale di New York, sempre molto vivace. McDowell si è imposto all'attenzione del pubblico grazie subito a una grande maturità artistica e a una profonda consapevolezza dei codici della tradizione. Nel novembre del 2023 ha conquistato il primo premio alla Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del panorama jazz mondiale. Tra l'altro è il secondo uomo ad aver vinto il concorso nella sua storia in un parterre di premiati tutto al femminile. E il suo debutto musicale risale al 2018 nell'ambito della Essentially L International Competition, dove ha ottenuto ancora una volta un award come vocalist, e poi da allora ha condiviso il palco con musicisti di primo piano come Theo Croker, Gary Bars, Marcus Printup, Eric Reed, Carl Allen, e si è costruito in questo modo anche un linguaggio molto personale fondato sull'ascolto, dicevamo, della tradizione, ma anche sul dialogo, su un forte senso narrativo. La sua voce è profonda, avvolgente, non cerca l'effetto così per stupire il pubblico, ma in qualche modo l'autenticità del racconto. Dove lo troviamo? Lo troviamo appunto in un contesto bucolico. L'Intune Jazz Festival è un evento internazionale che si tiene da moltissimi anni a Diserbach, in Austria, presso la fattoria del musicista, compositore e agricoltore Paul Zauner. La prossima sarà la 41esima edizione, quella targata 2026. E la 25esima che si tiene appunto presso questa fattoria. Si tratta di un festival dunque iniziato 40 anni fa, che dopo esperienze a Rab e in altre località si è finalmente stabilito in questa fattoria biologica dal 2002. Da allora Intune ha assunto anche il sottotitolo di Jazz in Fattoria, e l'atmosfera è appunto quella bucolica di cui si diceva, con una fattoria che ha alle spalle oltre 250 anni di storia. Un festival molto ben consolidato che ha visto passare da quelle parti anche mostri sacri come Billy Cobham, Lou Donaldson, The Volland, Kenny Wheeler. Nell'edizione 2026, la prossima, si terrà dal 14 al 16 agosto, mentre il concerto che presentiamo stasera si è celebrato il 20 luglio 2025, o meglio dal 18 al 20 luglio c'era la tre giorni dedicata al festival, mentre il 20 luglio era stato fissato l'appuntamento con il concerto, appunto con Tyrique McDowell ospite. Un incontro con il presente, con il futuro del jazz vocale, in sintonia tra l'altro con l'immediata uscita dell'album di debutto di Tyrique McDowell, ovvero Open Up Your Sense del 2025. Allora, insieme a lui, perché si tratta di un quintetto, ci sono Dylan Band al sax tenore, al sax soprano e ai cori, Karim Blal al pianoforte, Dan Finn al contrabbasso e Gary Jones alla batteria. Il repertorio si parte con un bellissimo pezzo di Alice Coltrane, Los Caballos, poi Ora Silver con Won't You Open Up Your Senses, appunto la title track sostanzialmente dell'album di debutto di Tyrique McDowell, e poi ancora pezzi di Nicholas Payton, di Vincent St. Rose, un standard di Monk, Ugly Beauty, per chiudere con The Sun Song, la canzone del sole di Leon Thomas. Allora, ascoltiamo Tyrick McDowell e il suo quintetto per questo cartellone jazz di oggi. Buon ascolto.

0: Thank you so much, everybody. My name is Tyreek McDowell. Thank you, thank you. Thank you so much, everybody. We love you, we love you. Take care. Enjoy Austria. Peace, peace.
1: Tyreek McDowell che salutava il pubblico dell'Intown Jazz Festival, dove è stato registrato questo concerto il 20 luglio del 2025, questa località dell'Austria, concerto dove Tyreek McDowell alla voce, alla tastiera, tamburello e percussioni suonava insieme a Dylan Band al sax tenore, al sax soprano, a Karin Blad al pianoforte, a Dan Finn al contrabbasso e Gary Jones alla batteria. Questo era il nostro secondo concerto per il Festival dei Festival, che adesso si chiude per aprire l'ultima parte di Radio 3 Suite.

In questi minuti che ci rimangono prima di chiudere la trasmissione, vogliamo presentarvi una novità discografica pubblicata dalla casa, dall'etichetta Pentaton in coproduzione con BR Classic. È un disco con i Bamberger Symphoniker diretti da Riccardo Frizza, che è un maestro italiano molto ben conosciuto da noi per opera, ma evidentemente apprezzato da questa importante orchestra sinfonica tedesca anche in un repertorio sinfonico. E infatti ha pubblicato questo disco che si intitola Italian Perspectives, queste prospettive italiane, ovviamente legate ai nomi della nostra storia della musica, che hanno detto qualcosa dal punto di vista proprio del repertorio orchestrale. I nomi sono due essenzialmente, quello di Ottorino Respighi e quello di Giuseppe Martucci. Ottorino Respighi ovviamente è uno degli autori conosciuti di più al mondo soprattutto per la qualità della sua abilità orchestrale, di orchestrazione, e infatti in questo disco di prospettive italiane è pubblicata qualcosa, diciamo, di abbastanza originale, perché normalmente noi sentiamo i poemi sinfonici di Respighi. Meno conosciuta è invece i suoi arrangiamenti per orchestra, per esempio degli Etudes Tableau di Sergei Rachmaninoff, che sono una raccolta di studi per pianoforte e che invece sono stati orchestrati da Ottorino Respighi. Ne ascoltiamo uno di questi cinque Etudes Tableau, il numero 4, Le Chaperon Rouge et le Lup, quindi Cappuccetto Rosso e il Lupo, una fiaba in un certo senso, rivista sul pianoforte da Rachmaninoff e trasformata in orchestra da Ottorino Respighi. Bamberger Symphoniker diretti da Riccardo Frizza.

Cappuccetto Rosso e il Lupo, una fiaba trasformata in una miniatura musicale da Sergei Rachmaninoff per il pianoforte, è uno dei cinque Etudes Tableaux che sono stati poi orchestrati da Ottorino Respighi in maniera, devo dire, magistrale, con insomma, la consueta fantasia timbrica di Ottorino Respighi. Di Ottorino Respighi, nel disco che stiamo presentando con i Bamberger Symphoniker diretti da Riccardo Frizia, c'è anche il trittico botticelliano, ma vorrei concludere, visto che abbiamo ancora poco tempo, vorrei concludere facendo ascoltare invece un movimento della Sinfonia numero 1 in Re minore, opera 75 di Giuseppe Martucci, che è sicuramente un lavoro molto più raro da ascoltare e anche non così spesso registrato su disco. Quindi è un ascolto sicuramente interessante, una scelta giusta fatta da Riccardo Frizza, far conoscere la musica di Giuseppe Martucci, che è nato nel 1856 e scomparso nel 1909, è stato un grande pianista, è stato un direttore d'orchestra, è stato un compositore, ha influito molto sullo sviluppo della musica sinfonica, della musica strumentale italiana alla fine dell'Ottocento, anche come direttore del Conservatorio di Bologna. Quindi insomma, ascoltare la sua musica è certamente ancora oggi un'esperienza interessante. Vi farei ascoltare l'andante dalla sinfonia in re minore, quindi ascoltiamo questo andante dal disco pubblicato da Riccardo Frizza con i Bamberger Symphoniker e pubblicato da Pentatone, andante dalla sinfonia numero 1 in re minore di Giuseppe Martucci.

L'Andante dalla Sinfonia numero 1 in Re minore opera 75 di Giuseppe Martucci, che abbiamo ascoltato dai Bamberger Symphoniker diretti da Riccardo Frizza. Era l'ultimo ascolto per questa novità discografica, un disco pubblicato da Pentaton in collaborazione con BR Classic. È un disco che porta anche un titolo, Italian Perspectives. È un disco che ovviamente mette in evidenza gli autori italiani come appunto Giuseppe Martucci o come Ottorino Respighi, e in questa sinfonia di Martucci, questo andante che abbiamo ascoltato, mi sembra che dica che Giuseppe Martucci non può essere considerato soltanto un epigono di Brahms, c'è sicuramente una voce originale, c'è una personalità dietro questo tipo, questa musica che abbiamo ascoltato, dietro questo andante così delicato e così immerso in un lirismo sconfinato. E con questo si conclude anche la presentazione di questo disco e si conclude anche per questa sera Radio 3 Suite. Prima di chiudere vorrei ricordarvi l'appuntamento di domani con la musica alle 20, siamo in diretta con il Festival di Mecklenburg-Vorpommern per un concerto di musica da camera con Felix Mendelssohn e Giorgio Ionescu, due ottetti per strumenti ad arco, e poi alle 22:30 un secondo concerto con l'Orchestra della Toscana, Martina Consogni al pianoforte nel terzo concerto di Beethoven e il direttore Diego Ceretta. E con questo siamo arrivati ai saluti da parte di Fabrizio Paccione e di Simone D'Arrigo, che hanno lavorato alla parte tecnica, di Vittoria Pastore, che era in regia. Vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Il concetto di ritmo giamaicano che incontra una sorta di esotismo ultra naturalista dall'Africa tropicale, ma in una dimensione dilatata, sfocata, potremmo dire una dimensione immaginaria, fantastica, parallela. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi dibattiti. Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento particolare a Gianluca D'Ascenzi per la parte tecnica. Abbiamo cominciato la puntata di questa notte con il brano Gombo Rhythms dei Rainbow Island, trio che arriva dalla scena sotterranea e sperimentale di Roma e che forse possiamo considerare una delle espressioni più rappresentative in tutta la loro indeterminatezza per introdurre una notte che sarà dedicata ai 10 anni di un'etichetta italiana, ma dalla vocazione decisamente internazionale, per indole, per immaginario, supera ogni confine geografico e sonoro, un'etichetta che abbiamo ascoltato spesso qui a Battiti e che questa notte esploriamo in maniera un po' più approfondita, non solo con la musica ma anche con le parole dei suoi due fondatori che ospitiamo con molto piacere. L'etichetta è Arte Tetra e quindi benvenuti, ben ritrovati a Battiti, a Luigi Monteanni e Matteo Pennesi.
1: Ciao Chiara, ciao al pubblico di Battiti.
2: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Allora, ben ritrovati, perché noi avevamo ascoltato, ospitato un live dei Babau, che sono il vostro duo ormai un po' di tempo fa, quasi un paio di anni fa. Ascoltiamo spesso le vostre uscite. 10 anni nel corso del 2025, e questo è proprio il caso di dire come passa veloce il tempo quando ci si diverte, scusate la demenzialità, questa
1: è vero,
0: preparata, un'etichetta molto più aderente alla contemporaneità, nella fluidità che vi caratterizza rispetto a tanti discorsi artistici più tradizionali. Cominciamo proprio dall'inizio, dalle basi, dalle cose facili, per poi addentrarci nel corso di questa puntata invece su i tanti aspetti che caratterizzano Arte Tetra e le vostre uscite. Tra le altre cose, non ascolteremo soltanto musica di Arte Tetra, ma Luigi e Matteo ci hanno portato anche una serie di ascolti che sono stati importanti, significativi per loro, che risuonano con Arte Tetra. E quindi cominciamo dal principio. Come è nata Arte Tetra e perché? Domanda classica.
2: Come è nata Arte Tetra? È nata alla fine del 2014, inizio 2015, quindi in realtà ci sentiamo abbastanza autorizzati di festeggiare i 10 anni tra il 2014, tra il 2024 e il 2025.
0: Palmati.
1: Il sì, tempo, diciamo, è un'opinione alla fine.
2: Esatto, ci piace dilatare molto il tempo sia nel suono, nella musica, proprio il long play. Nasce per un'esigenza di un ulteriore collaborazione, cioè ci conosciamo da tanto tempo, dai tempi del liceo, abbiamo suonato insieme in tanti progetti e ci siamo ritrovati a un certo punto che volevamo far uscire della musica, del nostro progetto principale che è Babau, e ci trovavamo a distanza, ci trovavamo io in Italia, Luigi a Berlino, e quindi abbiamo iniziato così un po' a pensare a un'idea di tirar fuori qualcosa con la nostra etichetta, con il nostro progetto. Il nome Arte Tetra è un palindromo.
1: Non so se vi eravate accorti.
2: L'idea del palindromo è nata un po', diciamo, perché volevamo mettere dei paletti un po', no? Sull'idea del nome, non ci abbiamo pensato manco troppo. Ci piaceva un po' l'idea che facevamo una musica che, se suonata al contrario, suonava allo stesso modo.
0: Quindi diabolica.
2: Per evitare, esatto, messaggi diabolici, in realtà Arte Tetra, se uno lo legge al contrario, è la stessa cosa.
0: E tra l'altro, non abbiamo detto, Gombo Rhythms è tratto da Exoterique, dal volume 3 di questa compilation, che appunto ha avuto 3 volumi, e il primo volume e la prima uscita Arte Tetra era proprio il primo volume di Exoterique e Exoterique.
1: Corretto. Alla fine, secondo me, una cosa interessante che abbiamo iniziato anche un po' per imparare questa pratica dell'underground, no? Cioè, come si fa a far uscire un disco, come si fa a entrare in contatto con altre persone, siccome non avevamo grossi contatti a parte la nostra scena locale, cominciare a produrre delle cassette per iniziare sembrava una cosa che aveva senso. Come iniziare? Iniziare con una compilation che un po' poteva non tanto riassumere, ovviamente, ma immaginare quello che volevamo fare, no? E siccome ci trovavamo negli anni della beneamata Italian Occult Psichedelia, ci trovavamo un po' al fringe tra questa cosa che un po' era esotica, un po' era esoterica, nel senso di che solo gli iniziati potevano un po' capire che cosa stavamo facendo. In realtà era incomprensibile, proprio come lo adesso, secondo me. Sì, assolutamente. E quindi un po' iniziare col prenderci in giro e metterci a metà di queste due cose.
0: E allora passiamo a un altro ascolto, visto che vi abbiamo stranominati. Ascoltiamo un pezzo dei Babau. Voi avete pubblicato su Arte Petra, ma anche su diverse altre etichette, con dischi di misure, di lunghezze differenti. Ascoltiamo un brano che è uscito da non molto, per uno split.
1: Uno split che abbiamo fatto con i Lagos, che poi uno dei tre Lagos è il curatore Loncio dell'etichetta Discrepant, con cui abbiamo collaborato, su cui abbiamo fatto uscire il nostro forse primo full length, si potrebbe dire, e che è stato fatto uscire per il nostro micro tour che abbiamo fatto insieme quest'estate in Inghilterra tra Caffè Otto e Brighton.
0: E allora li ascoltiamo, Babau con il brano Geo Shredder.

0: dimensione fantastica dei Babà o Geo Shredder, il brano che abbiamo appena ascoltato. Prima di andare avanti diamo i nostri riferimenti, visto che di riferimenti effettivi questa notte non ce ne saranno tantissimi, non troppe coordinate. Battiti Radio 3 è la pagina Facebook dove ogni giorno pubblichiamo le scalette, le anticipazioni delle trasmissioni quotidiane. Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai, e poi c'è anche il nostro indirizzo email battiti@rai.it. E allora i Babau li abbiamo ascoltati, ma ce li abbiamo anche in carne e ossa qui questa notte a Battiti. Luigi Montani e Matteo Pennesi sono anche fondatori dell'etichetta Arte Tetra e diciamo in questi 12 mesi che sono a cavallo tra 2024 e 2025 stanno festeggiando i loro 10 anni di attività, e quindi ce li abbiamo qui in occasione di un passaggio a Roma per suonare dal vivo come Babau, per farci raccontare qualcosa. E ci stavate raccontando di come è nata Arte Tetra e perché. Come si sente dal vostro accento? Questa è sempre una cosa che a voi fa sorridere.
1: Difficile da nascondere comunque.
0: L'accento è difficile da nascondere, anche la domanda è una domanda che fa sorridere ma che mi appassiona sempre molto, cioè del vostro contesto di provenienza. Voi venite appunto dalle Marche, che comunque hanno avuto e hanno tutt'oggi una scena underground se non fiorente, che comunque in qualche modo resiste. Quindi in che modo il contesto di provenienza, mi incuriosiva sapere, è stato importante, come si è disintegrato ma non fino in fondo, perché forse esiste ancora nelle vostre connessioni e in quello che fate oggi.
2: Beh, sì, veniamo dalle Marche, appunto, da Potenza Picena in particolare, e siamo molto uniti, affezionati alla scena che gravita attorno a un festival a Macerata che è l'Holy Fucking Labels, un festival che richiama tutte le etichette indipendenti, gran parte delle etichette indipendenti noise e di altri generi, una volta l'anno, diciamo sotto le feste natalizie, e è un po' un momento di scambio fisico, proprio di cassette o di altri oggetti, e di un po' tipo tutto quello che succede. E per noi è stato fondamentale come esperienza, perché è un po' quello che ci ha dato poi la voglia proprio di fare quello che facciamo. E ad esempio proprio la prima uscita, la prima compilation, è stata proprio la scusa per partecipare al banchetto di Holy Fucking Labels. Avevamo una sola cassetta nel 2014 e l'abbiamo venduta ai nostri amici.
1: A Enrico Tiberi, ciao Enrico, grazie per aver comprato la prima cassetta di
0: Arte
1: Tetra.
0: Nomi e cognomi.
1: Sì, mi ricordo, quindi. Secondo me una cosa interessante di Arte Tetra è connessa al fatto che comunque è un posto noise rock muscolare a livello,
0: sì,
1: di
0: rock,
1: musica,
0: infatti,
1: no?
0: Non solo noise ma anche tanto rock, anche new wave, comunque esatto. quel suono là.
1: E noi veniamo un po' da lì, però poi ci siamo un pochino distaccati, però è, secondo me, impressionante ragionare su che tipo di sottobosco ha questo posto, perché aveva una scena post-punk incredibile, fiorente, tutti questi circoli di cui abbiamo parlato, e poi anche un passato e un presente tecnologico abbastanza interessante. C'è il Museo del Synth Marchigiano, c'è la Farfisa tanto amata da Sanarau, c'era l'Orla amata da Mamma Nesani. Quindi in qualche modo questa terra di mezzo, o quella che io definisco una terra di mezzo, si è irradiata nel mondo senza che poi nessuno lo sapesse un po'. A me piace pensare a Porto Potenza un po' come Harmony Corrine on the Beach, no? Un insieme di quello e Cipri e Maresco alla fine, che è un po', secondo me, è rappresentativo della nostra identità.
0: E l'hai intranominato perché appunto questa notte ci avete portato anche un po' di musica che non è strettamente stata pubblicata da Arte Tetra, quindi dopo due ascolti Rainbow Island e Babau che hanno un po' più a che fare con voi, il prossimo ascolto è qualcosa e forse è anche un omaggio giusto a un musicista che sicuramente ha cominciato molto presto a esplorare questi territori anche psichedelici, diciamo,
1: a cavallo tra
0: tutta una serie di cose. Chi ascoltiamo? Chi ci avete portato?
2: Ascoltiamo Sanarau con una traccia da Ancient Romance, visto che siamo a Roma.
1: Beh,
2: che è Crit.

0: con il brano Crit da Ancient Romance. È un brano che ci hanno portato i due fondatori di Arte Tetra, ospiti questa notte di Battiti. Vi chiedo, anche se forse è abbastanza già implicito nel suono, come mai avete scelto come primo ascolto extra Arte Tetra di farci ascoltare proprio Cameron Stallones?
1: Beh, credo sia stato uno dei musicisti, se non il musicista, che ci ha un po' influenzato di più, o ci ha fatto comunque fare un piccolo shift nelle cose che ascoltavamo e come le facevamo. E se non altro, il musicista che abbiamo cercato forse tra gli altri di copiare di più, fortunatamente fallendo sempre, quindi facendo altre cose. E in qualche modo il fatto che lui parli di Roma in un modo completamente suo, che è scollegato da tutto, è... per me è stata un'ispirazione un po' nello spiegare questa idea di esotismo radicale, no? Cioè il fatto che tu immagini una cosa che in qualche modo è reale, però non ha niente a che fare con la sua realtà. E poi lui ha detto questa cosa della psichedelia bellissima, che per lui non è tanto collegata con viaggi mentali, eccetera, ma più questa idea di motion in stillness, cioè un tutto che però ha delle cose che si muovono dentro, al suo interno, molto dinamiche, che secondo me è anche un po' rilevante per quello che facciamo noi.
0: Andando avanti con gli ascolti, nel corso degli anni voi avete pubblicato, magari poi ne parleremo più nel dettaglio avanti, anche artisti internazionali. Un altro musicista che poi è un raccoglitore di suoni, non è stato un elettromusicologo, è King Gong, Laurent Genot, che ha pubblicato soprattutto su Sublime Frequencies, fa una, diciamo, ricerca molto attenta alla materia quasi del suono, e nel sud-est asiatico ha fatto questo lavoro, questo salto tra elettromusicologia e appunto una divulgazione anche estremamente visionaria. Tanti anni fa, non tanti anni fa, qualche anno fa, però diciamo non è recentissima, forse anche un po' in tempi non sospetti, voi avete pubblicato un disco anche un po' particolare di King Gong. Di cosa si trattava?
1: Beh, era questo disco, diciamo, questa composizione che lui aveva fatto con i Field Recordings, che aveva raccolto e che poi ha eseguito live da una barca collegata con dei cavi che finivano in acqua e arrivavano a delle casse attorno a questo lago, che è il lago Erai. E secondo noi, a parte il fatto che era la prima persona un po' internazionale con cui collaboravamo, c'era questa cosa che lui era rappresentativo di un'evoluzione del concetto di world music, per cui con Sublime Frequencies i musicisti noise, specialmente in America, cominciano a rielaborare questi suoni e rivederli sotto un'ottica diversa, più affine forse a quello che siamo noi.
0: Sì, il disco, stavo controllando, è del 2016, quindi effettivamente un po' di annetti sono passati.
1: Non... Wow.
0: Allora lo ascoltiamo, King Gong, con un estratto dal lato B di Erai Floating Sound.

0: E Rai Floating Sound, abbiamo ascoltato un estratto, la parte iniziale del lato B di questo disco di Laurent Jeannot, in arte King Gong. Lo abbiamo ascoltato diverse volte anche qui a Battiti, ha pubblicato dischi con Sublime Frequencies ma anche con la stessa Discrepant, questa sorta di etnomusicologo 2.0 potremmo dire. Un disco che era uscito nel 2016 su Arte Tetra, etichetta a cui stiamo dedicando la puntata di questa notte di Battiti insieme ai suoi due fondatori, Luigi Monteanni e Matteo Pennesi. Allora, entrare nel mondo di Arte Tetra è molto facile perché è un mondo molto spontaneo e libero, però ci sono anche delle definizioni un po' particolari, ma forse anche pensate con la vostra ironia per aiutare chi non vi conosce a entrare più facilmente in questa dimensione che musicalmente è molto accogliente, ma che ha anche dei concetti forse chiave che servono come coordinate. Nel vostro Bandcamp si parla di digital folklore e spesso voi parlate di musica del quinto mondo, quindi un po' queste due non definizioni, mi piacerebbe chiamarle, come le descrivereste, come le avete scelte, cosa dicono per voi?
1: Beh, Quinto Mondo nasce un po' da una progressione di quello che era il concetto del compositore americano John Hassell del Quarto Mondo, questa musica che lui dice musica dei mondi possibili, musica che è al contempo primitiva, futuristica, etnica, elettronica. Quella definizione secondo noi bellissima, cioè ovviamente uno dei compositori più importanti, ma è un po' obsoleta perché vedeva questa divisione tra le cose e ad oggi nel mondo di internet, che è quello in cui noi siamo nati e cresciuti, non è più applicabile, perché poi c'è tutto un discorso su come circolano i suoni, come ti arrivano le cose, e quindi abbiamo pensato a questa definizione Quinto Mondo perché da un lato rappresenta questa idea di folklore digitale, di trovare delle cose un po' deterritorializzate su YouTube, su dei canali anche commerciali se vogliamo, no? Per cui tutti siamo un po' etnomusicologi, tutti facciamo dei contenuti, tutti abbiamo dei contenuti, e trovare uno strumento oggi su internet non rappresenta più andare a cercarsi una cultura, ma può accadere semplicemente perché la barra dei raccomandati te lo manda, no? Il fatto che sia in italiano Quinto Mondo è, come dici tu, una svolta un po' ironica dal fatto che noi guardiamo a questo come fosse un po' un mondo movie, sei spettatore, non capisci bene cosa c'è in questa scatola magica, che cosa stai sentendo. È un po' un discorso su come i suoni vengono trovati e poi rifeedbackano in questo grande meccanismo di produzione e fruizione.
0: Tra l'altro abbiamo ospitato i Merchants qualche mese fa, li abbiamo ascoltati dal vivo e c'è proprio questo discorso che fai anche tu, anche dello stare sul divano e esplorare il mondo comodamente seduti sul divano davanti all'archivio di YouTube. Forse un ascolto del vostro catalogo che può essere tra i tanti piuttosto rappresentativo è un brano dal recente album di Nicolas Gaonin.

0: Duty Ghosts, la traccia d'apertura del recente album di Nicholas Gaunin, Huti, uscito alla fine del 2024 per Arte Tetra, un disco e un suono, un immaginario che sicuramente col discorso di digital folklore e di Quinto Mondo ha parecchio a che vedere.
1: Sì, ha molto a che vedere, è un disco che prende un po' ispirazione sia dalle micro composizioni di musica contemporanea. Nicholas Gaunin in realtà non è un palindromo, ma ha scelto l'anagramma come, diciamo, metodo per trovare un nome. Infatti è Nicola Sanguin, che salutiamo, musicista di Padova. E quindi diciamo che questo disco prende un po' delle composizioni di musica contemporanea che vengono un po' dal suo background di studi proprio di conservatorio e musica, diciamo, un po' più da videogame in qualche modo, quindi suoni legati a questo mondo, a queste sonorità.
0: Sempre a livello di digital folklore è un termine, diciamo, un'espressione che forse si può capire. Forse il discorso è anche la parola folklore, che è una parola molto delicata, molto abusata. Credo che ci sia anche una certa ironia rispetto a alcuni termini che sono stati un po'.
2: Allora, digital folklore in realtà è un termine accademico, sorprendentemente, che viene proprio, cioè è la definizione di contenuti che vengono fatti da utenti su internet per utenti su internet. Le meme, tutte queste cose qui, no? I meme, per la verità. Ovviamente noi ce lo portiamo dietro perché è un po' come si rappresenta oggi il folklore oggi, no? Nicholas Gaunin è uno degli esempi, secondo me, più facili di capire come potrebbe essere. È una delle possibilità, è questo linguaggio, sì, esotico se vuoi, però basato in un esotismo che non è più la cultura, il mondo, eccetera, ma è più i videogame. Come ci è arrivato a noi questa idea di folklore, noi che siamo in fondo cresciuti con le tecnologie digitali?
0: E siete nati negli anni 90, quindi diamo anche questa coordinata spazio-temporale.
1: Beh, tra le varie tag che ci sono su Bandcamp, visto che hai studiato il nostro Bandcamp, ce n'è anche un'altra in realtà, che sono i sunitti, che questo tag che abbiamo inserito, nato da così un po' un gioco tirato fuori tra amici per identificare un po' quella che è una musica legata un po' a questi microsuoni. Molto simile alla musica di Nicholas Gaunin, poi magari faremo anche altri ascolti nel corso della puntata che somigliano molto un po' a quest'idea di sunitti.
0: Sempre, insomma, Nicholas Gaunin ha pubblicato lo abbiamo ascoltato anche su altre etichette, mi viene in mente Moonglyph, ma torniamo un po' in quello che è il mondo invece di pubblicazioni fuori Arte Tetra, che per voi è interessante, il mondo contemporaneo o passato. Ci sono delle realtà, degli artisti italiani, così lanciamo il prossimo ascolto, che in qualche modo sono o di riferimento, che risuonano con voi o che vi hanno aperto mondi che sono interessanti, insomma, non soltanto l'influenza diretta, ma ascoltate sicuramente tantissima musica, quindi.
1: Sì, sicuramente, visto un po' anche, diciamo, le nostre coordinate, ci siamo ritrovati per un periodo proprio insieme a Milano, io ancora sono a Milano, una realtà che ci ha permesso proprio di aprirci a determinati mondi musicali è quella di Standards, e con Nicola Ratti, che, diciamo, è un po' la figura di riferimento di Standards, e recentemente ha fatto uscire un disco che è Automatic Popular Music.
0: Quei dischi che ogni volta che lo ascolti capisci che c'è qualcosa sempre di più all'interno, nelle tessiture, diciamo. Lo ascoltiamo?
1: Lo ascoltiamo.
0: Ascoltiamo la traccia numero 3, poi ci ritorniamo. Nicola Ratti.

0: Automatic Popular Music, il titolo del recente album di Nicola Ratti, musicista attivo da tantissimi anni nell'ambito della sperimentazione sound art, figura di riferimento per l'underground, ma anche con uno sguardo anche a, diciamo, realtà più emerse, più istituzionali, e anche molto attivo con l'organizzazione di eventi, che poi chiamarli eventi sembra quasi riduttivo, di concerti con Standards. Menzionavamo prima questa realtà che è stata importantissima a Milano con Matteo Pennesi e Luigi Monteanni, fondatori di Arte Tetra. Quest'anno Arte Tetra ha festeggiato 10 anni e quindi siamo qui un po' a parlarne. Questo brano è stato scelto come un brano anche un po' di riferimento di alcune realtà che sono state, ma anche figure, persone, perché spesso succede che anche le persone singole impattino su quello che succede, soprattutto nei circuiti, nelle scene più piccole. Oltre a Standards e al fatto di essere stati parecchio a Milano, ci sono state altre realtà, altri contesti, altre etichette, musicisti che in qualche modo hanno avuto un impatto su quello che è stato Arte Tetra, ma anche la vostra formazione, il vostro essere ascoltatori voraci, direi.
1: Allora, sarà un po' difficile fare un name dropping, un elenco, perché poi magari sicuramente usciremo da qua e ci dimenticheremo qualcuno, però pensando anche solo ai luoghi in cui un po' abbiamo vissuto, e quindi poi abbiamo vissuto poi la scena, e a parte la, diciamo, Macerata, Only Fucking Labels, quindi, che abbiamo già citato, Bologna, quindi No Glucose, quindi tipo tutta un po' la scena bolognese.
0: Voi siete stati insieme prima di andare a Milano, abbiamo passato qualche anno
1: l'università a Bologna,
2: la magistrale, 2 anni,
1: e poi a Milano, vabbè, oltre Standards, Undebis, tutto quello che gravita tuttora attorno a Macao.
2: Comunio è stata una grande, diciamo, ispirazione e collaborazione,
0: che continua come etichetta,
2: continua
0: ancora a fare diverse uscite, le abbiamo ascoltate, immagino anche Yerevan Tapes, abbiamo ascoltato i Merchants che erano usciti su Yerevan Tapes, quindi l'Italia No Cool Psychedelia, comunque
2: Onga e Boring Machines sarebbe impossibile da non nominare, perché poi quello è l'humus da cui noi abbiamo mosso i primi passi in fondo, no? Però oltre a quello, non lo so, appunto Lauro News Day, Valerio Maiolo, e poi da un certo punto di vista Giuclo Duo e Jealousy Party, in qualche modo, che erano realtà italiane ma anche un po' internazionali, anche un po' left field rispetto sia all'internazionale che all'italiano. Poi io personalmente sono stato grandemente educato da Alberto Ricca dei Merchants, con cui ci scambiamo cose in continuazione.
0: Bienoise,
2: fonte di ispirazione continua.
0: E invece, dando uno sguardo alla scena internazionale, abbiamo un ascolto un po' particolare di cui magari possiamo parlare dopo. Lascio a voi lanciare questo brano e questo gruppo dal titolo impronunciabile. Luigi,
1: insieme.
0: Tu che sei ultra addirittura in coro.
2: Insieme. Kemialiset Ustevet Emen Teke.

0: dalla Finlandia, Kemialliset Ystävät.
1: Ma sicuramente non si dice così.
0: E anche il titolo del brano possiamo passare sopra, però raccontateci qualcosa, Luigi Montegni e Matteo Pennesi, fondatori di Arte Tetra, da dove arriva questa formazione, questo ascolto che ci avete portato come un po' parte della vostra valigetta di ascolti presenti o passati che sono importanti, di riferimento, che vi hanno lasciato un segno.
2: Sì, è una formazione bizzarra, perché in qualche modo gravitano attorno a questa formazione tantissimi artisti, tra cui Rupe Ronen, tra cui Francesco Cavaliere, in qualche disco è presente, e penso che un po' il fondatore sia Jan Andersen, che è Tomu Tontu, che ha fatto uscire anche dischi su Living Records e altre etichette, e Jani, che è presente anche in un disco di Arte Tetra che andremo ad ascoltare, e ci piaceva un po' portare questa traccia e questo progetto come riferimento di tutta una scena che va tra la Finlandia, il Belgio, e in qualche modo collega tutte queste micro scene legate a questa musica di micro suoni, di collage molto colorata, molto un mosaico di colori molto bizzarra e particolarmente interessante proprio per quanto riguarda i nostri ascolti e le nostre ispirazioni.
0: E invece un disco, una formazione che voi avete pubblicato, che fa una musica assurda, che però in qualche modo è stata poi nel corso del tempo recepita e anche non assimilata, però comunque sono il duo che stiamo per ascoltare è entrato un po' di più negli ascolti, nell'immaginario, diciamo, un po' più ampio di quello che forse potrebbe aver avuto rispetto alle loro radici. Parliamo dei Señawa. Li ascoltiamo perché forse è stato un disco importante, Alkisa, che usciva nel 2021, quindi 4 anni fa. Un disco importante per Arte Tetra, perché l'Indonesia è importante per Arte Tetra, perché loro hanno una storia particolare, perché questo disco poi è stato pubblicato da tante etichette.
1: Sì, è un disco che in realtà riflette un po' la loro natura, ossia quello di non essere nessun genere in particolare e di voler creare ogni lavoro come se fosse un po' una cosa che va al di là della musica. Sono famosi per creare i loro stessi natura, ossia quello di non essere nessun genere in particolare e di voler creare ogni lavoro come se fosse un po' una cosa che va al di là della musica. Sono famosi per creare i loro stessi strumenti, sono famosi per creare

0: sul proprio prodotto e cercare di vedere quali erano altre vie alternative che non fossero la solita discografia mainstream che poi si riproduce tra distributori, tra diritti, eccetera, nella nicchia, no? E vedere che cosa succedeva. Per loro era questo discorso sul controllo, cosa succede a lasciare andare il controllo. E noi siamo stati contenti di essere stati tra i primi, perché io vivo su internet, a scrivergli
1: Hai
0: direttamente su
1: vissuto anche in
0: Facebook.
1: Indonesia, lo possiamo
0: Sì,
1: dire.
0: tra un internet e l'altro sono stato in Indonesia a fare ricerca, 2 anni non consecutivi, li abbiamo conosciuti in varie occasioni e quindi abbiamo collaborato in questa grande enterprise che poi si è rivelata un successo sotto vari aspetti, tra l'altro quello economico. E io posso dire con onore che secondo loro le due produzioni che hanno funzionato meglio a livello sociale, secondo il progetto politico del gruppo, sono state quella di Bristol, Avon Terror Corps e Arte Tetra Communion, l'asse in Italia. Quindi celebriamo questo
1: Communion,
0: momento.
1: diciamo con base a Milano, ma anche come voi, un'etichetta che un po' aleggia, un po' meno di voi, però in diversi luoghi.
0: Sì, ci hanno definito i pronipoti di Communion, in qualche modo i nostri antenati futuristici.
1: Allora li ascoltiamo i Senyawa con il brano Kabau da Alkisa.

0: dall'Indonesia i Seniawa con Kabau, un brano tratto dal loro disco del 2021, Alkisa.
1: Tra l'altro l'unico brano, penso, della loro carriera cantato in una lingua etnica, l'unico che non è cantato in indonesiano, che è la lingua franca dell'arcipelago.
0: Dettaglio da prof, perché possiamo dirlo che siete tutti e due prof.
2: Grazie,
0: uno di
2: prof.
0: Matematica e un altro, non lo so, vuoi dirci?
1: Qualcuno dice etnomusicologia.
0: Allora, oltre ai Seniawa ci sono stati diverse formazioni, come anche dicevamo all'inizio, non italiane, che Arte Tetra ha pubblicato. In generale è un'etichetta che, nonostante si viva molto su internet, crea poi delle connessioni reali, una sorta di community anche nella vita vera, con altre realtà, con altre formazioni. Quindi un po' come nascono queste connessioni, queste collaborazioni, sia con altre, nelle coproduzioni o con altre formazioni, come vi capita di dargli forma?
2: Nascono in vari modi, sono nate in vari modi durante gli anni. Mi viene in mente un esempio bellissimo, è Polonius, che abbiamo conosciuto online, con cui abbiamo fatto uscire delle cassette. È venuto in Italia, ha cominciato a suonare in Italia, si è innamorato in Italia o dell'Italia, chi lo sa, però adesso diciamo è con noi, diciamo, fa parte un po' del gruppo, anche proprio di amici e della scena connessa un po' a Milano. E altri esempi più invece per quanto riguarda le pubblicazioni sono, ad esempio, mi viene in mente German Army, che abbiamo fatto uscire con un'altra etichetta in coproduzione,
1: Crash Cymbals,
2: oppure la stessa Discrepant di cui vi parlavamo prima, e collaborazioni più recenti come Greek Epie, che è questo duo che al tempo stesso sono un po' dislocati perché
1: Finlandia e Germania,
2: che abbiamo fatto proprio uscire quest'anno.
0: E allora li riascoltiamo Greek Epie con un brano dal loro recente album di inizio 2025, Crepuscular Elixirs.

0: Oltre a Greek EP, abbiamo fatto uscire altre compilation, soprattutto con artisti legati un po' a altre scene. Abbiamo pensato adesso, un po' pensando, cercando di raccogliere qualcosa dal catalogo, a questo progetto a cui io sono molto affezionato, che è un progetto giapponese scoperto in maniera totalmente casuale. Acquistando un CD che volevo regalare a Luigi. Cioè abbiamo un po' questa tradizione di scambiarci comunque regali dai viaggi. Sono entrato in questo negozio totalmente senza nessun riferimento anche a quello che potessero essere i generi che vendevano. Ho chiesto una delle cose più strane che potevano avere e mi hanno regalato, sì, non ho regalato nulla, l'ho regalato io. Mi hanno venduto questo CD di questo progetto che si chiama Satanic Porno Cult Shop. Progetto che dovrebbe essere di base a Osaka, ma ho scoperto anche che molti musicisti di Osaka non lo conoscono, chissà.
1: E allora li ascoltiamo con il brano Saddam Fed Burns Wild Jailed.

0: E questa notte a Battiti stiamo ospitando Luigi Monteanni e Matteo Pennesi, fondatori dell'etichetta Arte Tetra, che quest'anno, tra 2024 e 2025, sta compiendo i suoi primi 10 anni di spericolata attività. Abbiamo appena ascoltato Satanic Porn, Porno Cult Shop. Infatti l'abbiamo fatta lanciare a Matteo così da non impicciarci. Luigi e Matteo, come è cambiata nel corso di questi 10 anni Arte Tetra? Come si è più che evoluta, trasformata magari?
1: Beh, è stata un po' la scoperta di questo nostro quinto mondo, che ovviamente non sapevamo che cosa significava e ancora oggi cerchiamo di mappare. Forse fino a King Kong, visto che abbiamo ascoltato, abbiamo un periodo un po' più noise, se vuoi, talenocult psichedelia, e poi è iniziata un po' un'era colori e effetti speciali con Gowning, con lo psichico assillito da legno, sin cui abbiamo cominciato a esplorare molto di più dei suoni digitali. Per poi, in realtà, c'è cioè una domanda che mi sono fatto guardando il nostro catalogo, con Seniawa si è aperto un po' invece un riesperimentare con degli array più acustici di strumenti e cose più varie. Adesso ci troviamo in quella che secondo me potrebbe essere anche definita la sesta era di Arte Tetra, dopo i Pandemic Beats di Rainbow Island e QG Gin, e adesso stiamo cercando di capire dove ci troviamo.

0: Watch da Pepper's Ghost, disco uscito nel 2024 per Impatience, ce l'hanno portato i due fondatori di Arte Tetra. Il brano che abbiamo ascoltato era, ricordatemi?
1: Il brano che abbiamo ascoltato è God Music.
0: God Music, giusto per volare bassi. Un altro termine, un'altra non definizione che però ha un suo perché, che aleggia attorno al mondo Arte Tetra e che è estremamente affascinante, tra l'altro un'espressione che voi utilizzate anche per le serate che continuate a organizzare ormai da diversi anni a Milano, è Future Pidgin.
1: Mm-hmm. Il Pidgin è tecnicamente una lingua che usano i non native speakers, in cui il linguaggio semplificato viene arricchito da a piccole cose locali, no? Quindi il Future Pidgin era questa cosa che tutti quanti parlavamo di robe che non avevano senso, con termini inventati, ma più o meno tutti capivamo che cosa stavamo dicendo, e quindi è diventato un po' una metafora e secondo me anche un grande antenato dell'Italian Brain Rot. Però sì, è fondamentalmente la nostra serie di eventi.
2: Sì, e poi è nato come programma radio e poi è evoluto come serie di eventi, serie di concerti, con cui abbiamo avuto l'opportunità di invitare un sacco di musicisti che avevano un po' a che vedere con questo linguaggio arricchito e soprattutto che stimiamo per quello che fanno, tra cui uno degli artisti che naturalmente siamo più affezionati
0: e che siete riusciti a portare a suonare a Milano.
1: Miracolosamente.
0: Siete importanti, siete due nomi, avete un peso.
2: Beh, sicuramente lui ha un peso proprio, che è Carl Stone, musicista americano a Tokyo da tantissimi anni. Una piccolissima curiosità sulle tracce di Carl Stone: tutti i titoli delle tracce sono nomi di ristoranti che lui ama, quindi invece di utilizzare TripAdvisor potete prendere un album di Carl Stone e vedere i nomi dei ristoranti preferiti di questo musicista incredibile.
0: Giustamente, la follia è totalmente allineata. Allora lo ascoltiamo, Carl Stone.

0: brano veramente sorprendente di Carl Stone, disco pubblicato da Unseen Worlds nel 2019. Baru è anche la traccia che abbiamo ascoltato, non solo il brano che dà il titolo a questo disco, una traccia, un ascolto portato da Luigi Montagni e Matteo Pennesi, fondatori di Arte Tetra, etichetta che gioca tantissimo anche con il discorso dell'immaginario, dell'estetica, dei supporti in cassetta, ma anche con la tecnologia. Come questi due elementi si dialogano tra di loro all'interno di Arte Tetra e anche in qualche pubblicazione che avete realizzato?
1: A questa domanda mi viene sempre una cosa che ha detto William Gibson, cioè che la strada trova il suo uso per le cose, no? E in fondo poi il discorso è quello, è usare delle tecnologie non perché sono nuove o vecchie, ma perché funzionano per delle estetiche, per delle funzioni. Quindi, come ha detto DJ Rapture, la musica World Music 2.0 è nata perché musicisti volevano capire come portare avanti tipi di musica tradizionale, per esempio utilizzando le tecnologie commerciali. Un'altra cosa che mi piace è questa estetica del multi-fi di cui parla Mark Gergis per un gruppo che abbiamo pubblicato, Los Psíquicos Litoraleños. Quindi non si tratta più...
0: Sudamericani?
1: A quanto pare, del litoral argentina. E quindi non si tratta più di fare un discorso sui formati che divide tempi, divide usi, ma è... usare tutto al suo massimo, delle funzioni più che altro, no?
0: E forse non so se possiamo fare un salto ulteriore, questa confusione, questa sovrapposizione la ritroviamo anche in un'altra formazione che avete pubblicato qualche anno fa, che abbiamo ascoltato diverse volte anche qui a Battiti. Loro fanno uscire dischi anche spesso su Acufon, li ascoltiamo, Ancestral Incest, da un'uscita Arte Tetra anche qua di un po' di anni fa, Akshamel.

0: Ancestral Incest, loro erano gli Axiomel da un disco pubblicato da Arte Tetra nel 2016, lontano 2016, Transmissions from Bosca. Abbiamo ospitato questa notte Matteo Pennesi e Luigi Monteanni, fondatori dell'etichetta Arte Tetra, un'etichetta di cui abbiamo provato a raccontare qualcosa. La musica poi parla spesso molto di più delle definizioni. C'è anche una grande ironia nella musica di Arte Tetra, nell'approccio, anche questo, come dicevamo prima, di questo senso di un po' appropriazione culturale che voi invece schivate. Forse anche gli Axiomel sono un po' la quintessenza di questo disorientamento, non si sa da dove arrivano. Fa parte di questo discorso? Ci sarà ancora nel futuro di Arte Tetra? Cosa ci aspetta? Se c'è qualche uscita, se continuerete con le cassette?
1: Beh, cosa ci attende il futuro non lo sappiamo nemmeno noi. Cercheremo di continuare a sopravvivere e forse a fare tutto in due, come abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni. Per quanto riguarda, diciamo, il nostro processo di invenzione culturale, direi che continueremo a utilizzare quello che si chiama world building, la costruzione di mondi per aggiungere confusione invece che levarla, e per cercare di spingere sempre più l'ascolto invece che sul realismo delle culture, eccetera, su un'allucinazione sonora, sull'immaginazione panglobale di che cosa significa folklore e esotismo oggi.
0: Avete scelto di farci ascoltare un brano di John Hassell, quale e perché?
1: Beh, abbiamo scelto New Gods di John Hassell per un motivo in realtà molto semplice, cioè che è un po' diverso dagli altri che ha fatto, un po' più ritmato, un po' più sull'elettronica, quindi forse è un po' quello che ci unisce di più alla fine del suo catalogo.
0: Anche se la tromba si riconosce sempre inconfondibile.
1: Sì. Anche se non suona mai come una tromba.
0: Allora ringraziamo Matteo Pennesi e Luigi Monteanni, un saluto da tutti noi Dibattiti, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Simone Sottili e Gianluca Dascenzi per la parte tecnica. Buonanotte con John Hassell.
1: Grazie Battiti. Grazie.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Nona puntata.

0: Signori miei, disse Buscaino, tutti, chi bene chi male, conosce il mio progetto. Una torre alta 40 metri da levare nel lato nord della città e sulla quale i cittadini in Ataca potranno salire dietro il pagamento di 2 lire a testa.
1: Perdonatemi, professore, fece Tommasini, perché 2 lire e non 5?
0: 5 mi paiono troppe. Sulla torre deve salire l'uomo della strada, l'uomo dal borsellino vuoto. Quando il mendicante di via Messina giungerà in cima alla nostra torre, sarà un giorno che noi segneremo con l'apillo bianco, perché vorrà dire che l'ultima goccia della città, quella spremuta dalla feccia, è caduta nel nostro bicchiere. Bravo, bene professore, fece ancora Tommasini. Signor Tommasini, vi prego di applaudirmi in ultimo e se potete non applaudirmi affatto.
1: Professore, non dovrò pensare che ve la siete presa a male.
0: Tommasini, vi prego ancora, lasciatemi parlare.
1: A male o a bene, lasciatemi parlare.
0: Silenzio, per Dio! Gridò Rodolfo De Mei. Com'è che qui non si riesce mai a fare nulla di serio?
2: Non vi preoccupate, Rodolfo, continuò Buscaino, che qualcosa di serio lo faremo e lo faremo presto. Dunque, signori, il mio progetto richiede una spesa di 100.000 lire che verrà subito ricompensata con un guadagno di 600.000 lire nette. Dico 600.000 lire nette. Non mi sembra che l'affare sia spregevole. Un americano per un affare simile si gioca la vita. Io non chiedo la vostra vita, sebbene la vostra affettuosa collaborazione, il vostro sollecito aiuto. State tranquilli, io non farò passare alla fine della serata un vassoio d'argento entro cui voi butterete il vostro denaro. Non vi chiederò denaro!
1: Cosa chiederai allora a Buscaino? Domandò Enzo De Mei aggrottando le sopracciglia.
2: Vi chiederò soltanto consigli e comincio subito. Secondo voi, qual è il modo migliore per ottenere la somma necessaria dei cittadini della vostra e posso anche dire mia città?
1: È permesso parlare, fece l'avvocato De Marchi. Certo, onorevole, saremo felici di ascoltarvi. Ecco, dunque, secondo me, i cittadini più ricchi di Nataka non saranno mai disposti a tirar fuori dal pavimento o dai materassi il loro denaro per la costruzione di una torre. Il denaro dobbiamo procurarcelo in un altro modo.
2: Come? Dite pure.
1: Ecco, si dovrebbe dare un grande spettacolo, tanto meglio se di carattere religioso.
0: Sfileremo in processione. Zitto voi, Tommasini, per Dio, parlerete dopo.
2: Continuiamo, onorevole.
1: Ecco, uno spettacolo teatrale. Si presenta una splendida occasione. Abbiamo ancora inedita la santa Genoveffa del mio amico Nereggia, che è stata lodata anche dal signor arcivescovo e che in questo sciocco paese non ha trovato un cane che sia disposto a recitarla.
2: Però continuate, onorevole, e non date retta, continuate, vi prego. Santa Genoveffa è la padrona della città. Il popolo adora questa santa. Non v'è tugurio in cui non si trovi un'immagine di lei. Le strade delle donne perdute, delle donne da piccolo conio, voi le dovreste visitare.
0: Ci andremo tutti insieme stasera. Zitto anche voi, Ezio De Mei. Parlerete dopo.
2: Continuate, vi prego, onorevole. Ecco, quelle strade mostrano al passante dai loro uscioli camerette addirittura tappezzate di immagini di Santa Genoveffa. Ora io dico, se l'immagine della santa è arrivata fin là, chi dunque di Nataka rimarrà a casa la sera in cui daremo uno spettacolo teatrale che avrà per titolo il nome della patrona? Noi avremo un incasso di migliaia e migliaia di lire. Io scriverò le musiche dei cori, renderemo felice il nostro amico Nereggia, che non è stato fino ad oggi molto amato dalla fortuna. Nereggia strinse un braccio dell'onorevole De Marchi, lo strinse in silenzio e con forza, e abbassò le palpebre per non mostrare di che fossero capaci gli occhi di un poeta gentile in un momento di gratitudine.
1: È un'idea. Un'idea. Io rispetto le idee, disse Buscaino.
0: Però, caro onorevole, è un'idea che prima di darci denaro richiede essa denaro. e noi non ne abbiamo.
2: Queste ultime parole fecero l'effetto di una sassata che spezzasse una lampada, smorzando la luce e rendendo più oscure le facce.
0: Mi correggo. Non vogliamo cavar fuori denaro dal momento che abbiamo messo in tavola un progetto che vale di per sé stesso tanti chili d'oro quante sono le sillabe che adoperiamo per esporlo. Noi mettiamo le idee, gli altri il denaro. Se volessimo nello stesso tempo pensare a spendere, non avremmo bisogno di fondare una società per azioni. La torre sarebbe tutta nostra, si chiamerebbe Torre Francesco Buscaino e verserebbe nel nostro personale borsellino le 600.000 lire che saprà guadagnarsi in poco tempo. Bisogna dunque cercare un altro espediente che non sia un costoso spettacolo teatrale.
2: Ecco, vi dico allora, fece l'onorevole De Marchi, con la voce già piena di malumore, che sarà difficile indurre persone scrupolose, come sono i possidenti di Nataka, a pensare che il progetto di una torre sia una cosa abbastanza seria.
0: Una cosa abbastanza seria? Onorevole, mi meraviglio profondamente dalle vostre parole. E cosa si potrebbe opporre? Non dico di importante, ma di cavilloso, di futile, di cervellotico contro il mio progetto.
3: Per esempio, disse Nereggia, che il progetto è campato in aria.
0: In aria, professor Nereggia?
3: Se quella in cui è campato il mio progetto si chiama aria, il terreno che ho sotto i piedi è un filo di paglia.
0: E perché, sentiamo, il mio progetto sarebbe campato in aria?
3: Per esempio, noi costruiamo questa torre spendendo 100.000 lire. E se poi, quando la torre è pronta, la scala ben pulita e il portone aperto, nessuno infila quel portone, sale quella scala, viene in cima alla torre?
0: Dinanzi a un'obiezione simile, io non posso che fare un inchino, un profondissimo inchino, e ritirarmi.
1: Successe un momento di silenzio.
0: Sì, miei signori, tacere e ritirarmi. Tacere, ritirarmi e fissare una cabina sul Rex. Nessuno vi sale. Già.
2: E se il figlio che metteremo al mondo non avrà il buco necessario e non potrà fare pipì?
0: Certo, sarà un grave inconveniente.
2: Ma quale padre, nel momento in cui si dà all'opera dei figli, ha un pensiero simile? E avendo, lo giudico, un pensiero degno di considerazione. Se nessuno vi sale.
0: Ma questo è un sospetto, perdonatemi, balordo.
2: Ma perché non dovrebbe salirvi nessuno?
0: Ecco, perché nessuno crederà opportuno spendere 2 lire per ammirare il panorama di Nataka.
2: Oh, io riderei molto. Veglierei questa notte per poter ridere 12 ore di seguito se voi signori non mi ispiraste, malgrado tutto, un profondo rispetto. Son troppe 2 lire per ammirare il panorama di Nataka?
0: Ma voi spendete 1 lira per mandare ai vostri amici lontani cartoline a colori che riproducono il panorama di Nataka?
2: E persino le donnette del popolo spendono alla fiera del mercoledì 3 lire per acquistare un quadretto col panorama di Nataka. E si tratta di panorami in effigie, piatti, visti dal basso, e non di un panorama vivo, palpitante, immenso, disteso ai vostri piedi.
3: È vero, esclamò Rodolfo De Me. Dice bene. Per esempio, se la torre alla prima scossa di terremoto va giù.
0: Caro professor Nereggia, se io questa notte vengo rapito da 3 gangster contro i quali ebbi la cattiva idea di sparare a Chicago, le vostre osservazioni, mio caro professore, confermano sempre meglio la natura del vostro ingegno, rigorosamente poetica e punto pratica. Io vi ammiro come poeta, ma ho molte riserve da fare sul vostro valore di uomo pratico.
3: Avete ragione voi, professor Buscaino, non dico più nulla.

C'è ancora qualchedun altro che vuole sollevare obiezioni di natura, diremmo così, fondamentale? Nessuno? Allora vi prego di darmi consigli pratici. Io sono nato qui, ma la mia educazione è stata affidata a 5 professori: l'Europa del Nord, l'America, l'Asia, l'Africa e l'Australia. Conosco la natura dei miei conterranei, ma non conosco i miei conterranei. Ditemi dunque, quale sarà il modo migliore perché i più ricchi cittadini in Ataca acquistino le nostre azioni? E qual è il nome di costoro? Posso parlare? Domandò il cavaliere Areni. Ma certo, fece Nello Tomasini, che non voleva perdere quell'occasione per dare ancora un colpettino al senno pencolante del cavaliere. Io vorrei che dentro la torre venisse costruita una sala da ballo. Sempre mondano il cavaliere, esclamò Enzo De Mei, osservando il vecchio con un'espressione meno furba che attenta e studiosa. Cavaliere, fece Tommasini, state tranquillo. La torre lavorerà di giorno e se la spasserà di notte. Avremo un salone da ballo, me l'ha confidato il professor Buscaino. Tommasini, io non vi ho detto nulla di simile. Vi prego di non far correre voci equivoche sul mio progetto. Qui ci starà un poco a dire che io sono venuto a Nataka per costruire una casa da tè in forma verticale. Ma caro professore, l'idea di una sala da ballo non è venuta a me, è venuta proprio a voi. Tommasini, è inesatto quello che dite, fate male ad insistere. Mi dispiace, professore, ma io devo insistere, perché ricordo parola per parola il discorso che mi avete fatto ieri sulla necessità di una sala da ballo al secondo piano della torre. Io posso giurare che ieri non vi ho fatto nessun discorso. Oh, strano. È stato un lungo discorso. Ma dite proprio sul serio, ve lo giuro sul mio onore. Ma io non capisco davvero come ho potuto farvi un discorso simile se io non ho avuto la minima idea di una sala da ballo al secondo piano della torre. E come ho potuto farvelo ieri se non ci siamo veduti? Non ci siamo veduti? Professore, questo comincia a preoccuparmi. Siamo stati insieme per 2 ore. Voi mi avete offerto uno sherry brandy, poi avete acquistato un libro americano e mi avete detto: torni in albergo a leggere un po' questo dramma di cui ho sentito tanto parlare. Un libro americano, un dramma. Tommasini, venite un momento qui, venite qui, vi prego. E condotto Tommasini in un angolo, con una voce che per essere bassa non era poco incollerita, gli disse: Tommasini, a che gioco giochiamo? Io vi conosco bene. Se avessi voluto impazzire, avrei avuto occasioni migliori. In America, quando in un periodo breve ma triste della mia vita lavoravo nelle miniere o andavo per la strada vestito da sigaretta, o quando il negro che lavorava dietro di te ti sputa sulla spalla la sua cicca, o il bambino della strada ti aizza contro il suo cane, quale occasione migliore per dire: dammi il sole o io sono il re di Francia? Ma qui, e per opera vostra, no. Rinunziateci, Tommasini. Non sono disposto a impazzire e a fare la parte della galleria delle vostre vittime. Tommasini lo guardò con un profondo sguardo affettuoso che pareva dicesse: perché lavorate tanto? Perché affaticarsi? Professore, affidatevi a me. Non si tratta di impazzire come dite voi, si tratta di riposarsi. Veramente negli occhi di un ragazzo vero il luccichio di un porto quieto e trasparente nel quale ci si possa fermare dopo un lungo e travagliato viaggio. Buscaino agitò la mano davanti ai propri come per scacciare qualcosa e aggiunse: Tommasini, restiamo amici, rinunziate al vostro progetto sul mio conto, aiutatemi davvero, intesi? Torniamo ai nostri posti. Giunto al tavolo, dopo essersi asciugato la bocca con un fazzoletto di seta, Buscaino ricominciò. Vorrei che ora parlassero i giovani, che sono la spina dorsale di tutte le imprese e non vanno tanto per il sottile. Voi, Lello Raveni, invece di riempire la sala di circoli di fumo, dite qualcosa. Vostro padre è un ricco possidente. Credete che egli sia disposto a far parte
dei soci fondatori della Torre Panoramica Company? Rodolfo De Mesi avvicinò a Buscaglino e gli soffiò nell'orecchio. Bada che stamane il commendator Raveni ha trovato un biglietto della cameriera nelle calze del figlio. Ne è seguito un putiferio. Comprendo, disse Buscaglino a bassa voce. Comprendo. Questioni delicate, non parlo più. Lello Raveni, avendo letto sulle labbra di Rodolfo le parole, pensava al biglietto che teneva in tasca. Lello, anima mia, speranza mia eterna, non dubitare che vinceremo. Ed era con la fantasia così lontano dalla sala che aveva già dimenticato la domanda di Buscaglino e l'esistenza stessa di Buscaglino. Questi si rivolse a Leonardo. «E il signor Leonardo Barini non dice nulla?» Leonardo, con la testa rovesciata sulla spalliera della sedia, guardava la volta in cui si andavano spegnendo i circoli di fumo di Lello Raveni. Rimuginava nella mente tutte le parole che aveva udito. Si domandava per quale ragioni dovesse aver luogo nel mondo una scena come quella che si stava svolgendo e quali fossero le misteriose intenzioni del destino, e infine si alzò e rise. Questo riso fece l'effetto del campanello che annunziava la fine di una stupida e penosa lezione. Tutti si alzarono ridendo unanimemente come se lo scherzo fosse finito. E ne era tempo perché già ci si era compromessi abbastanza. Buscaglino non sapeva come trattenere quella gente che gli sfuggiva in un modo così brutale. Ma insomma, domandava, dobbiamo sì o no continuare la discussione o rimandarla domani? Rodolfo De Mei gli rispose con un colpettino alla pancia. Briccone, bricconcello, domani o domani l'altro. «O la settimana in cui non c'è sabato», mormorò l'onorevole De Marchi, infilando pesantemente le braccia nel soprabito nero. Il minuscolo nel reggia si chiuse completamente entro un impermeabile verde come le foglie e dall'interno di esso mandava monosillabi intramezzati da scoppi di riso. «Sì, la torre, la donna, no, ma sì!» Tommasini si avvicinò a Buscaglino e gli disse piano: «Ora è meglio andarsene. In seguito si vedrà. Comunque, io vi rimango fedele. Anche Enzo De Mei è del mio avviso». Usciti in strada, però, nessuno rimase fedele a Buscaglino. Dalla camera del secondo piano egli dovette ascoltare talune risa aperte e sgangherate, la parola torre pronunziata in malo modo, rumori infine di gente che per la gioia facesse alle braccia buttandosi contro le saracinesche che rimbombavano tristemente. «Peste», pensava Buscaglino, «ma vincerò io. Dovranno seguirmi. Sono dei cenci. Io sarò il vento, li farò volare. Pazienza, bisognerà perdere un po' di tempo».

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Tommaso Albinoni, adagio per due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il Giardino Armonico. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Paolo Beschi, violoncello. Luca Pianca, arciliuto.

Di Tommaso Albinoni avete ascoltato Adagio per due violini e basso continuo. Elementi del complesso strumentale Il giardino armonico. Enrico Onofri e Marco Bianchi, violini. Maurice Ravel. Pavane de la Belle au Bois Dormant. Pavana della Bella Addormentata. Interludio dal quadro secondo di Ma Mère Loi, balletto in cinque quadri. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

di Maurice Ravel avete ascoltato Pavane de la Belle au Bois Dormant, Pavana della Bella Addormentata. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit. Giuseppe Torelli. Sonata 5, numero 7, in Re maggiore, per tromba, archi e basso continuo. Grave, allegro, adagio, grave, allegro. Dance Meters, tromba. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.